di Georges Bizet abbiamo ascoltato la suite strumentale numero 2 da Carmen, flauto Peter Lloyd, London Symphony Orchestra, direttore Sir Neville Mariner. Maurice Ravel, Rhapsodie espagnole, Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria, Cleveland Orchestra, direttore Pierre Boulez.

di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Rapsodie Spagnole, Cleveland Orchestra, sotto la direzione di Pierre Boulez. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pedro Salinas. A volte nega un no. A volte nega un no più di quanto vorrebbe, si moltiplica. Si dice no, non andrò. E si disfanno trame innumerevoli intessute dai sì pazientemente. Si annullano promesse che nessuno ci fece fuorché noi stessi, nell'orecchio. Ogni breve minuto ricusato, potranno essere stati 15 o 30, si scioglie in mille tempi, si fa secoli, e un no, stanotte no, può negare un'eternità di notti, la pura eternità. Difficile è sapere fin dove ferisce un no. Innocentemente esce da pure labbra un puro no. Senza macchia e intenzione di ferire va per l'aria, ma l'aria è tutta piena di speranze che volano e le incontra e le trapassa nelle tenere ali la sua gran forza cieca, senza volerlo. Senza vita le lascia e va a inchiodarsi in quell'azzurro tetto che ci fingiamo e lì apre una crepa. O lì rimbalza e il suo ferire d'acciaio rifà il cammino e rompe il petto al petto stesso che lo disse. Un no fa paura. Bisogna sempre lasciarlo sul filo delle labbra e dubitare. O dirlo dolcemente, perché giunga a chi non l'aspettava con un suono di sì, benché non disse sì chi lo diceva.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Maurice Ravel, Bolero. Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Bolero, Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch. Musica e cinema. Molto Mozart è pienamente rispettato nel film Green Card, titolo italiano Matrimonio di convenienza. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore, K622. Allegro, adagio, rondò, allegro. Solista Richard Stolzmann. La English Chamber Orchestra è diretta da Alexander Schneider. Le cadenze sono di Richard Stolzmann.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Richard Stoltzmann, clarinetto. English Chamber Orchestra, direttore Alexander Schneider. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Flauto Claude Monteux. Arpa Ossian Ellis. The Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Flauto Claude Monteux. Arpa Ossian Ellis. The Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner. Per musica e cinema abbiamo trasmesso Green Card, Matrimonio di convenienza e Mozart. I legni. Flauto e ottavino. Strumento noto a tutti i popoli dell'antichità, il flauto è attestato in Europa fin dal XII secolo. Il termine flauto venne tuttavia adottato per numerosi strumenti affini, alcuni dei quali presentano ben poca somiglianza con il flauto traverso della moderna orchestra. L'attuale forma si deve a Theobald Böhm, che l'attuò nel 1847. Per allungare la gamma dei suoni, il flauto era stato dotato, col tempo, di nuovi fori, così che le dita non furono più in grado di coprirli tutti. Böhm inventò un sistema meccanico di chiavi che ne consentì la chiusura per mezzo di barre e di tamponi. La musica nell'arte. Una lezione di arpa è rappresentata in un dipinto di Jean-Baptiste Moses, esposto nel castello di Versailles. Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64. Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Solista Uto Ughi, London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64, solista Utoughi, London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Settembre Musica 1995. Henry Purcell. Hail, Bright Cecilia. Ode per il giorno di Santa Cecilia. Per soli, coro e orchestra. Cristiana Cordero, soprano. Roberto Balconi, contralto. Gianpaolo Fagotto, tenore. Antonio Abete e Jean-Louis Bendy, bassi. Coro e orchestra dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci.

notre fort.

0: Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Hail Bright Cecilia, ode per il giorno di Santa Cecilia, per soli, coro e orchestra. Cristiana Cordero, soprano. Roberto Balconi, contralto. Giampaolo Fagotto, tenore. Antonio Abete e Jean-Louis Bendy, bassi. Orchestra e coro dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci. Registrazione effettuata il 9 settembre 1995 nell'ambito del Festival Settembre Musica.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC, note di classica.
1: Sergei Vasilievich Rachmaninov, primo movimento, lento, allegro moderato, da sonata in sol minore, opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello, Maurizio Barbaro, pianoforte.

di Sergei Vassilievich Rachmaninov. Abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte. RNC, note di classica. Arvo Pärt. Ascolteremo due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste. Note di classica. Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo. RV 93. Allegro giusto, largo, allegro. Jacob Lindberg, liuto. Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini. Carl Oetesen, violoncello. Alf Petersen, violone. Maria Wieslander, organo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV 93. Jacob Lindberg, liuto, Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini, Carl Oettesen, violoncello, Alf Petersen, violone, Maria Wieslander, organo. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: E anche oggi con un cordiale saluto, col benvenuto per l'ascolto di questo programma. E abbiamo in serbo tante canzoni e anche un po' di musica del tempo passato. Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma con musiche scelte e cercate anche, perché no, selezionate da Aldo. Un gentile ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, dice che ama molto ascoltare dei brani musicali di orchestra e coro. Abbiamo scelto questo brano di Rodgers e Hart. Norman Luboff, con la sua spettacolare orchestra e coro, vuole aprire la trasmissione di oggi. Falling in love with love, cadendo innamorati con amore però. E con questo brano voglio aprire la puntata di oggi e augurare a tutti buon ascolto e benvenuti al nostro programma.

Questa incisione è avvenuta nel mese di gennaio del 1962 a Londra. Sono occorsi 100 orchestrali e 92 coristi, o forse meglio a rovescio, 100 coristi e 92 orchestrali per questa incisione, con almeno 24 microfoni e una sala tutta speciale per incidere un brano di questa fattura, che ho usato per aprire la trasmissione di oggi e per assecondare anche la richiesta della signora Bruno, che vuole dei brani orchestrali con coro. Ma non ci fermeremo qui, anche nel corso dei prossimi programmi cercheremo di aprirli in questa maniera. Sergio Endrigo ha inciso nel 1975 una canzone dal titolo Aria di Neve, una canzone che va bene anche per noi, che va bene ascoltare, perché un ascoltatore mi dice si è un po' dimenticato di Sergio Endrigo. Con questa canzone proprio no.

uno dei primi cantautori, in un certo modo anche abbastanza impegnati, Sergio Endrigo in composizione e Sergio Endrigo in voce per questo brano che abbiamo usato come prima canzone nel corso del programma, perché la prima canzone che abbiamo messo in onda non era una canzone ma un brano praticamente solo suonato, anche se c'era l'accompagnamento del coro. Sergio Endrigo, Aria di neve. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, un programma in compagnia di Aldo che viene messo in onda tutti i giorni e viene anche replicato, quindi due volte al giorno. Ho parlato con una gentile ascoltatrice che ascolta Radio RNC, però il brano non è di mia competenza, è di competenza di qualche altro programma. Allora con la gentile ascoltatrice abbiamo deciso di ripiegare suo fratello Sole e sorella Luna. Ortolani e Benjamin hanno composto questo brano. Ascoltiamo questo brano tratto dal film, è un film con la regia di Zeffirelli, un film che ha avuto tanto successo e che noi vogliamo ascoltare per proseguire questo nostro programma di oggi.

orchestra diretta dal maestro Ritz Ortolani in forma solamente orchestrale, ho messo in onda questo brano dal titolo Fratello Sole e Sorella Luna. Magari in qualche altra trasmissione metteremo in onda anche questo brano con la voce di Catina Ranieri. Per oggi siamo rimasti al brano solamente suonato da questa gran bella orchestra che ci ha ricordato un gran altrettanto magnifico film. Uno ha bisogno dell'altro è una incisione del 1974. Calabrese, Rubiani e Marino hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Anna Identici.

La voce di Anna Identici per questa interpretazione, uno ha bisogno dell'altro, e mentre percorreva i solchi questo disco che rivelava questa canzone a Radio RNC, ho pensato, anch'io qui ho un microfono davanti, tutte le apparecchiature per mettere in onda le canzoni, le musiche, per mettere in onda anche la voce di Aldo. E poi d'altra parte ci vogliono delle apparecchiature che facciano il contrario, quindi che captino le onde e che le riproducano. Uno ha bisogno dell'altro, interprete di questo brano, Anna Identici. E così come Tony Cucchiara, che ha composto un'altra canzone, Quando l'amore muore. Tony Cucchiara in composizione, Tony Cucchiara anche in voce. È una incisione che risale al 1974.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Che prima dello stacchetto avevo messo in onda Quando l'amore muore con Tony Cucchiara. Lo stacchetto è finito e dobbiamo riprendere la seconda parte, posso dire così, della trasmissione, che abbiamo passato di poco la metà del tempo qui a Radio RNC. Programma Ogni finestra è una canzone che va in onda tutti i giorni, in mattino alle 6 e poi in replica. Danzi e Galdieri hanno composto una canzone che ha avuto molto successo, il titolo Ma l'amore no. Nel 1980 Gigliola Cinquetti ha voluto inserire anche lei in un suo long playing questa canzone, Ma l'amore no.

Abbiamo ascoltato la voce di Gigliola Cinquetti dal 1980, almeno come incisione per questo long play. L'abbiamo ascoltata in una canzone di Danzi e Galdieri, il titolo Ma l'amore no. Questo titolo ha avuto molto successo anche nel tempo passato e questa canzone l'abbiamo messa in onda anche recentemente con incisione ancora grammofonica. Spotti ha composto una canzone dal titolo Brivido Blu. Interprete di questo brano è Tony Dallara.

In onda adesso qui a Radio RNC una canzone dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall, primavera, estate, inverno e tutto. Possiamo ascoltare questa canzone per una incisione che ci ha dato dal 1986 la voce di Milva. Questo brano è stato composto da Vangelis e Francis.

Molto intensa questa interpretazione da Milburn, così come portava l'armonia e lo sviluppo della canzone stessa. La composizione era di Vangelis e Francis per questo brano dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Milva. Ci approssimiamo al termine della trasmissione, ma non ne abbiamo ancora un po' di tempo, e possiamo risalire indietro al 1967. Pino Donaggio con orchestra e coro diretti da Giampiero Reverberi. Pino Donaggio in voce e in composizione dal 1967. Calma, ragazzo, sono delle frasi che bisogna dire parecchie volte, soprattutto per coloro che hanno da fare con molti giovani. C'era un proverbio che diceva: è un bel guaio dire a un bambino stai fermo e a un vecchio muoviti, ma noi ci sbrighiamo a mettere anche

nella calle. Abbiamo ascoltato Calma ragazzo con la voce di Pino Donaggio dal 1967. La Felicidad la ascoltiamo adesso con questa interpretazione.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio e con Luis Alberto del Paragna dal 1968 abbiamo ascoltato la felicità che ci ha portato alla sigla finale, e sulla sigla finale Aldo vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime trasmissioni. Vi ricordo che Aldo è a Radio RNC tutti i giorni.
5: RNC in blu.
6: RNC Note di classica. Franz Schubert. Ascolteremo il lead di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento, tema con variazioni andantino, dal quintetto in la maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simonide Braconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Lied di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento dal quintetto in La maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simone De Braconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso. Note di classica. Niccolò Paganini, Sonata Napoleone, per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Sonata Napoleone per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Di Niccolò Paganini, nella versione per violino e archi di Gedeos Antanas Kuprevičius, ascolteremo tre capricci. Numero 9 in Mi maggiore, La caccia. Numero 13 in Si maggiore, La risata. E numero 24 in La minore. Ensemble per Osi. Violino e direttore Pavel Berman. Registrazione del 2012.

di Nicola Paganini nella versione per violino e archi di Gedrios Antanas Kuprevičius abbiamo ascoltato tre capricci. Ensemble Perosi, solista e direttore Pavel Berman. Registrazione del 2012. Note di classica. Joaquín Rodrigo, adagio dal concierto de Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta.

Di Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato l'adagio del concierto di Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta. RNC, Note di Classica. Goffredo Petrassi, Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, dedicata ad Alessandro Bustini, Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

0: Di Goffredo Petrassi abbiamo ascoltato Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont e Leonard Warren e Piero Cappuccilli.

0: Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Jamò erano di Leonard Warren e Piero Cappuccilli.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: We don't tell the people about the

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Allarme del Dipartimento di Giustizia americano. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone, attualmente latitanti. Mentre la crisi del Golfo mantiene sui massimi i prezzi di petrolio e gas e di conseguenza anche quello dei carburanti nei distributori, gli Houthi appoggiati dall'Iran hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia saudita nei cieli della provincia di Marib. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. Scontro totale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna. In scadenza oggi il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Provvedimento vergognoso e assurdo, tuona il ministro degli esteri spagnolo Albares. Oggi a Palazzo Chigi, tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre, intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina. È in corso un'operazione di polizia contro il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nella città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. E i carabinieri di Napoli, Bagnoli, stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri Traiano, Pianura e Fuorigrotta, ritenute indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Il debutto in Europa League stasera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica per la prima giornata della fase di campionato del torneo. In Coppa Italia ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa e va agli ottavi contro il Napoli. Il Genoa ha eliminato il Sud Tirol e troverà nel prossimo turno l'Inter. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 10.
2: La tua firma è più di quanto credi anche a Foligno. È qui che l'arte torna ad essere non solo un esempio di bellezza, ma anche un veicolo di crescita per la comunità. Nel Museo Capitolare Diocesano, dopo anni di restauro, il Tabernacolo della Misericordia dell'artista Nicolò Alunno è tornato a splendere grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000. A raccontarcelo è la storica dell'arte Marta Onali.
3: Tabernacolo della Misericordia, dipinto da Niccolò Alunno e suo suocero Pietro di Mazzaforte nel 1463, diciamo che ha una storia sia conservativa sia proprio anche dal punto di vista storico molto complessa, e negli ultimi 100 anni era conservata all'interno del Duomo, all'interno della sacrestia vecchia del Duomo di San Feliciano, e poi arrivata nel 2008 all'interno delle sale del museo proprio per la sua conformazione, per queste assi di legno incollate insieme e per questa sua anche poderosità che la caratterizza, aveva necessità di restauro.
2: E come si presenta l'opera e come è avvenuto il restauro?
3: L'opera si presenta come un vero e proprio tabernacolo scolpito e dipinto, e al suo interno si vedono le figure di San Giovanni e della Vergine in uno stato così emotivo piuttosto scosso, e al centro della scena compare questo crocifisso che era molto più antico. E proprio il crocifisso ha destato particolare preoccupazione e interesse, perché bisognava compiere delle scelte rispetto ai restauri precedenti e alle manomissioni che nel corso del tempo erano state eseguite, per riportare alla pittura quattrocentesca eseguita proprio da Niccolò Alunno la superficie pittorica che ancora oggi possiamo apprezzare. intanto il tabernacolo della confraternita della misericordia, quindi di una confraternita che si occupava proprio di essere vicini alle persone in sofferenza, aveva commissionato al pittore Niccolò Alunno, come ho detto anche a suo suocero Pietro di Mazzaforte, che lavoravano insieme in questa bottega che è tuttora visitabile, è forse un unicum della storia dell'arte mondiale, perché all'interno del monastero di Sant'Anna si conserva ancora la casa bottega dei Mazzaforte, e quindi di Niccolò Alunno, che aveva sposato la figlia di Mazzaforte, Caterina. Abbiamo numerose testimonianze anche in archivio alle quali è possibile riferire così la data di esecuzione dell'opera, per cui diventa molto importante anche avere un riscontro sia documentario e sia visivo di quest'opera relativamente alla produzione pittorica di Niccolò Alunno, che, come è stato già accennato, è il pittore più importante della nostra città e sicuramente uno dei maggiori esponenti della pittura del 400 umbra.
2: Il pubblico quando potrà ammirarla?
3: Sono state effettuate numerose iniziative a supporto della promozione del restauro, è stato fatto anche un convegno nazionale di studi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università di Camerino, e seguiranno altre iniziative culturali che vedranno al centro proprio il Tabernacolo della Misericordia, quindi i cittadini potranno partecipare a delle attività che saranno dedicate sia ai più piccoli sia ai più grandi.
2: Con la tua firma per 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
4: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: La nostra scelta è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo. Non lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai burattini degli autoritari. Così poco fa Ursula von der Leyen a Strasburgo nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. L'allarme del Dipartimento di Giustizia statunitense: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Intanto la guerra non si ferma, la Russia ha attaccato un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv e grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie locali, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Un drone russo infine ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Ci sono 5 morti e 7 feriti. La nuova tragedia a Gaza: almeno 11 palestinesi, tra cui 5 bambini, sono rimasti uccisi e oltre 30 persone risultano ferite nel crollo di un edificio danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. Sono circa 100 i dispersi, ha dichiarato un rappresentante della protezione civile dell'enclave palestinese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. I carabinieri di Napoli Bagnoli stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri di Traiano, Pianura e Fuori Grotta, ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dal metodo mafioso. Oggi a Palazzo Chigi il tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, con l'esecutivo che sta studiando un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina, con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già nella giornata di oggi. Debutto in Europa League questa sera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica nella prima giornata di campionato del torneo. In Coppa Italia ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa ottenendo gli ottavi di finale contro il Napoli. Il Genoa batte il Südtirol e troverà l'Inter. È tutto, torniamo alle 11.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
0: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono. Ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, camminare.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati, ci siamo, appuntamento di metà settimana, mercoledì 16 di settembre, insieme a me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi ci trovate anche in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Due ore da passare insieme con musica, ma anche tante notizie, tanti temi di attualità da affrontare. Tra pochissimo, subito, lo scenario meteo che da oggi dovrebbe cambiare definitivamente, forse con l'addio, potremmo dire ufficiale, anche alla stagione estiva 2026, che era partita già in anticipo sulla tabella di marcia già alla fine di maggio. Vedremo comunque i dettagli sia a livello locale che nazionale dei prossimi giorni, e poi tanto altro ancora con le novità dal nostro paese. Insomma, si parla del caro carburanti, insomma, altro sconto forse sulle accise in arrivo col governo che ci pensa, ma i tecnici avvertono ci sono dei dubbi sulle coperture. E poi ancora tutte le novità internazionali nella nostra seconda parte di diretta, tanto altro ancora anche nell'ultima ora insieme su RNC. Vi ricordo anche il nostro numero per tutti i messaggi, 345 32 33 124, e poi per le email scriveteci diretta@rncweb.it.

0: Sì, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mete.

E allora eccoci pronti con il quadro meteo. Cominciamo dalla nostra regione, il Piemonte, dove fino a questa mattina l'alta pressione garantirà tempo stabile. Nel pomeriggio però l'arrivo di un fronte atlantico darà il via a una fase più instabile, come annunciato da giorni, con temporali sparsi. Dalla serata e fino al mattino di domani, giovedì, temporali localmente più forti saranno possibili sulla parte più orientale del Piemonte, dall'Appennino Ligure alle zone di confine con la Lombardia fino al Lago Maggiore. In pratica, nella giornata di domani il Piemonte verrà interessato dal nucleo di aria fredda in quota associata alla perturbazione, e questo causerà variabilità e instabilità con nuovi temporali sparsi possibili su gran parte del territorio. Anche la giornata di venerdì sarà probabilmente così instabile a causa del passaggio di un nuovo modesto fronte, mentre nel fine settimana dovrebbe rimontare nuovamente l'alta pressione, che riporterà tempo più stabile. Allora andiamo con ordine nel dettaglio, soprattutto la situazione per questo mercoledì 16 settembre. Al mattino cielo nuvoloso per nubi basse in pianure, sereno o poco nuvoloso sulle valli alpine, nelle ore centrali nubi in diradamento in pianura, nel pomeriggio sviluppo di nubi convettive a partire dalle Alpi che poi interesseranno in modo irregolare il resto della regione. Dalle ore centrali primi rovesci e temporali in formazione su Alpi e Appennini. Nel pomeriggio i temporali potranno interessare in modo sparso anche le zone di pianura e collina, più facilmente a nord del Po, e localmente saranno più intensi dalla sera sulle estreme parti nord orientali della regione. Al mattino venti deboli da ovest in quota sulle Alpi e deboli variabili altrove. Dal pomeriggio in rinforzo i venti a moderati da sud-ovest in quota sulle Alpi, da sud sull'Appennino e su Langhe, Astigiano e pianure orientali, deboli variabili altrove. Per quanto riguarda il quadro delle temperature per oggi, ad Asti 18 gradi di minima, 28 la massima, a Cuneo 18 gradi il valore minimo, 26 quello massimo, e per Torino 18 gradi la minima con 28 gradi di massima. Domani, giovedì 17 di settembre, cielo variabile con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con nubi più consistenti poi nel corso della serata. Fino al mattino di domani possibili temporali sulle zone orientali, sempre dall'Appennino Ligure alle zone di confine con la Lombardia fino al Lago Maggiore. Non vengono esclusi anche locali nubifragi dopo una probabile pausa più asciutta nella mattinata di domani. Nel pomeriggio nuovi temporali si svilupperanno in modo sparso, interessando gran parte del territorio. Venti moderati sud-occidentali in quota sulle Alpi, in attenuazione, moderati meridionali sull'Appennino, deboli variabili sulle aree pianeggianti. Infine le temperature per domani ad Asti 17 gradi di minima con 24 gradi di massima, per Cuneo 18 gradi la minima, 21 la massima, a Torino temperature tra i 17 gradi di minima e i 25 gradi come massima.

Francesca Michierin con Strega Comanda alle 10.23 in questo istante qui su RNC. Allora possiamo forse dirlo, definitivamente sarebbe anche ora, meno male, addio caldo, l'estate sta ufficialmente finendo, ma ancora non è detta l'ultima parola. Pare una perturbazione atlantica in discesa dalle isole britanniche, sta infatti attraversando la Francia, interesserà il bacino del Mediterraneo. Il meteo.it conferma quindi che nelle prossime ore si registrerà un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni alpine sul nord-ovest, mentre isolate condizioni di instabilità potranno ancora interessare la Sicilia. La giornata di oggi vedrà l'arrivo di questo fronte oceanico legato alla struttura depressionaria britannica. La massa d'aria in arrivo porterà elevata umidità e aria fresca in quota che, interagendo con l'energia termica preesistente, favorirà questo sviluppo di precipitazioni a tratti diffuse, in particolare sul Triveneto, lungo i settori tirreni. Nel pomeriggio sono attesi i primi rovesci sull'arco alpino, sulla Liguria, poi in serata ci sarà un'estensione dei fenomeni verso Piemonte e Lombardia, come abbiamo detto, con locali acquazzoni sul resto anche del nord e sulle zone costiere della Toscana. Domani la giornata col passaggio più consistente di questo fronte perturbato, con precipitazioni di entità anche rilevante, con accumuli stimati che potranno superare i 100 mm nell'arco delle 24 ore. Interesseranno il Friuli Venezia Giulia, più localmente Veneto, Trentino, Alto Adige. Nel corso delle ore le piogge si estenderanno alle regioni del centro Italia, privilegiando il versante tirrenico. Contestualmente il nord registrerà un inevitabile calo delle temperature massime, compreso tra 6 e 7 gradi. Le regioni del sud rimarranno temporaneamente protette da una residua spinta anticiclonica, garantendo prevalenza di sole. Il margine perturbato si sposterà poi verso il sud. Se giovedì, domani, vedrai fenomeni più concentrati, venerdì si caratterizzerà per l'estensione delle precipitazioni all'intero territorio nazionale. Nel corso del fine settimana la struttura andrà ad approfondirsi sui mari meridionali e questa configurazione manterrà un quadro di instabilità concentrato prevalentemente al sud, in particolare sul settore del basso Tirreno. Si tratterà però di una parentesi definita. Le proiezioni a medio termine per l'inizio della nuova settimana indicano una possibile rimonta dell'anticiclone, ma quello delle Azzorre, non l'africano, in grado di ripristinare quindi condizioni di stabilità atmosferica e clima mite gradevole su gran parte della nostra penisola.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Vite giornalisti, in confine dell'estate, da 2014, canzone che ci sta benissimo in questo periodo. Allora, in questo periodo c'è anche, insomma, sempre il caro carburanti a farci dannare, a tenerci compagnia. Purtroppo il governo potrebbe prendere ancora tempo sul caro carburanti, a quanto si scopre. Le nuove misure selettive, no, che erano state annunciate tempo fa per sostenere i consumatori maggiormente colpiti dai rincari, sono ancora allo studio e potrebbero non essere pronte per il Consiglio dei Ministri in programma quest'oggi. Sul tavolo torna così l'ipotesi già utilizzata delle ultime settimane, quella, il solito, la proroga ancora una volta del taglio delle accise solo sul gasolio, è attualmente destinato a scadere proprio domani, giovedì 17 settembre. L'ipotesi presa in considerazione sarebbe quella di prolungare lo sconto per altri 7 giorni, utilizzando la proroga come misura ponte o prenditempo, diciamo così, in attesa di definire il nuovo sistema di aiuti. Forse l'intervento attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre scorso ed è valido fino al 17 settembre. Comporta un taglio di 14 centesimi al litro di accisa che, considerando anche l'IVA, produce uno sconto alla pompa di circa 17 centesimi al litro. La proroga di 7 giorni decisa la scorsa settimana costa circa 86 milioni di euro. L'intenzione dichiarata dal governo era però quella di superare progressivamente gli interventi generalizzati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva annunciato un cambio di strategia

Strategia. Dopo la proroga delle accise, la Premier aveva spiegato di volere un provvedimento più targettizzato, quindi verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, aggiungendo che l'obiettivo era costruire uno strumento facile, immediato per i cittadini, che non crei confusione. Meloni si era detta molto ottimista sulla possibilità di arrivare al nuovo provvedimento entro questa settimana. I tempi però potrebbero allungarsi. All'interno della maggioranza c'è chi continua a considerare possibile l'approvazione delle nuove misure già nel prossimo CDM e chi invece ritiene più probabile un'altra proroga del sconto sulle accise per guadagnare alcuni giorni. Il problema non riguarda soltanto la definizione della platea dei beneficiari, ma anche le risorse necessarie per finanziare gli interventi. Una nuova proroga di una settimana del taglio sul diesel permetterebbe al governo di arrivare a un'altra data che viene considerata importante in ottica conti pubblici, quella del 22 di settembre. Quel giorno l'Istat pubblicherà il nuovo aggiornamento dei dati sul PIL e l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche. Nella stima diffusa il 2 marzo, il deficit italiano del 2025 è stato calcolato al 3,1% del PIL, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024. Secondo le valutazioni che circolano negli ambienti di maggioranza, un'eventuale revisione del rapporto tra deficit e PIL sotto la soglia del 3% rafforzerebbe sensibilmente il percorso per l'uscita dell'Italia dalla procedura europea per il disavanzo eccessivo. Per chiudere formalmente una procedura non basta scendere una volta soltanto sotto il 3%, la riduzione deve essere considerata riuscita e quindi stabile, diciamo duratura, consolidata, deve seguire la procedura prevista a livello europeo. Sul tavolo c'è però anche un altro problema. I tecnici parlamentari hanno sollevato una serie di interrogativi sulle quantificazioni e sulle coperture finanziarie utilizzate nei decreti con cui negli ultimi mesi è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel. Nel documento predisposto per la verifica delle quantificazioni vengono innanzitutto evidenziate difficoltà nel ricostruire con precisione tutti gli effetti delle riduzioni fiscali. Secondo i tecnici, sulla base delle relazioni presentate, è stato possibile ricostruire soltanto alcuni degli effetti principali, mentre non è stato possibile verificare in modo puntuale l'impatto sulle entrate e sulle spese legate ad accise, IVA, IRES e IRAP. Il problema nasce anche dal fatto che nelle relazioni tecniche vengono indicati i volumi complessivi del gasolio senza tutti gli elementi necessari a ripercorrere le singole quantificazioni.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

22 settembre è la canzone di Ultimo, le 10:46 minuti in questo istante su RNC. Allora, niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina successiva. È una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe, tutti magari raggruppati nello stesso giorno. Sono questi i due pilastri di una nuova circolare ministeriale che è stata pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, che sta per partire da Viale Trastevere, dal Ministero. A confermarlo è stato lo stesso Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net, rispondendo alle frequenti segnalazioni di ragazzi e famiglie su un'usanza ormai consolidata ma contraria alle direttive, no? Anche perché quando non c'era il registro elettronico i compiti si davano in classe, quindi si segnavano sul diario. Il Ministro ha annunciato un'azione ancora più rigorosa. Ho già mandato una circolare, ma ne rimanderemo un'altra più stringente, in cui ribadirò che non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo, ma veramente devono essere scritti sul diario cartaceo, appunto come una volta, no? Oppure dati nell'orario scolastico delle lezioni. Il provvedimento affronterà con la stessa fermezza anche il problema del coordinamento all'interno dei consigli di classe, per evitare che gli studenti debbano sostenere più prove nell'arco dello stesso giorno. Ho invitato e tornerò a invitare a non concentrare le interrogazioni e le verifiche, ha sottolineato Valditara a scuola.net. È evidente che se tu dai 3 verifiche di matematica, italiano e inglese nello stesso giorno, la preparazione non sarà affrontata con quella serenità necessaria per assorbire le varie nozioni. E parlando ai docenti, il Ministro ribadisce come chi ha un'attività o un compito da dare per l'indomani dovrà farlo durante l'orario di lezione, facendolo appuntare per tempo sul diario cartaceo. Una regola quest'ultima pensata in primis per il primo ciclo di istruzione, ma richiamata dal Ministro in senso generale per tutte le scuole. Il nuovo intervento del Ministero risponde a una prassi difficile da sradicare nelle aule scolastiche. Già nella primavera dell'anno scorso, 2025, era stata diramata una nota indirizzata ai dirigenti scolastici per raccomandare una pianificazione accurata dei compiti e delle verifiche in classe. Tuttavia, trattandosi di indicazioni che si muovono nell'alveo anche sempre dell'autonomia scolastica, le prescrizioni ministeriali sono spesso rimaste disattese o interpretate come semplici raccomandazioni. Ora però la posizione del Ministero si fa più netta: le circolari vanno rispettate, ha rimarcato il Ministro Valditara a scuola.net, formulando un richiamo diretto al corpo docente e ai dirigenti scolastici. L'assegnazione dei compiti nei suoi piani deve avvenire in aula durante le lezioni. Il registro elettronico deve rimanere uno strumento di trasparenza e supporto, ma non un canale d'emergenza con cui prolungare la giornata scolastica fin dentro le mura domestiche.

canzone di Sombra, si chiama Potential, ci porta alle 10.53, ci fermiamo per andare ad ascoltare le ultime notizie, in arrivo con il nostro GR Flash, l'appuntamento delle 11 con la redazione nazionale di In Blu, e poi ripartiamo insieme con la nostra seconda ora in diretta, tra poco.

studio Ugo Scali. Discorso sullo stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta, detto e chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo, no ai rappresentanti degli autoritari che minano le nostre democrazie, che si tratti degli ultrazionisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Il nuovo attacco russo a un treno in Ucraina. Mosca ha preso di mira un convoglio passeggeri sulla linea tra Kiev e Mykolaiv. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Gli Houthi non hanno alcuna intenzione di chiudere il Mar Rosso e si dicono pronti al negoziato per il riconoscimento del movimento come attore politico nella crisi yemenita, lo afferma il ministro degli esteri del governo Houthi in una intervista. I ribelli filo-iraniani hanno da poco preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli ultimi sviluppi nel Golfo però fanno volare i prezzi di greggio e di gas, e anche i carburanti continuano a salire sulla rete italiana. La benzina in modalità self-service tocca i 2,132 euro, il gasolio è a 2.

0: 1,246. L'allarme del Dipartimento di Giustizia americano: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone attualmente latitanti. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici presenti in aula. L'udienza generale questa mattina in Vaticano con Papa Leone, il pontefice, dedicando la catechesi alla Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ha sottolineato come con lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia, ha detto il pontefice, di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano soltanto alla coscienza umana. È tutto per questa edizione Flash, torniamo a mezzogiorno.
1: RNC in blu.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Run to Me dal 1986. Per ripartire dopo gli aggiornamenti con tutte le ultime notizie della nostra redazione nazionale di In Blu, con me Federico Coro del Mattino fino a mezzogiorno anche quest'oggi attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming ci potete trovare sul sito rncweb.it. Tra poco le novità a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina e poi tanto altro ancora per stare insieme con tanta musica, ma anche con lo spazio per tutti i vostri messaggi. Come sempre 345-3233-124 e poi per le email diretta chiocciola rncweb.it.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: amore.
1: Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri insieme qui su RNC alle 11:13. Allora partiamo dal Medio Oriente quest'oggi con Teheran che gela Trump, il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto ogni ipotesi di dialogo con gli Stati Uniti dopo che il tycoon aveva detto di essere aperto al dialogo. Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran, punto, ha tuonato Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Una tegola per Trump, smentito pure in casa e niente di meno che dal Pentagono. La difesa ha infatti messo nero su bianco in un rapporto che la carenza di munizioni legata alla guerra in Medio Oriente, negata più riprese sempre dall'amministrazione americana, esiste realmente. Il rapporto dell'ispettore generale del Pentagono stima che tra il 28 febbraio e il 30 di giugno l'operazione denominata Epic Fury sia costata circa 33,4 miliardi di dollari. Di questi ben 22,3 sono stati spesi per le munizioni, causando carenze nelle scorte strategiche e rivelando colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento. Intanto tutto il Medio Oriente in fibrillazione per gli sviluppi yemeniti. La chiusura dello stretto di Bab el Mandeb avrebbe conseguenze catastrofiche, ha messo in guardia il Qatar, anche se gli Houthi continuano a rassicurare che la navigazione resta sicura. I combattimenti non si placano, con almeno 13 nuovi raid sauditi su Taiz e i ribelli Houthi che per la prima volta fanno scattare l'allarme nel luogo più sacro dell'Islam, vale a dire la Mecca. Intanto le novità di giornata che cosa ci raccontano? Secondo la protezione civile palestinese contattata da Al Jazeera, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto un edificio crollato a Gaza, tra cui ci sono 50 bambini. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte mentre le persone all'interno dormivano. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie, le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, dice il portavoce della testata araba, ma l'occupazione, cioè gli israeliani si rifiutano di consentire l'ingresso di mezzi pesanti all'interno della striscia di Gaza. Nel quarto anniversario della morte in custodia della polizia morale iraniana della giovane curda Mahsa Amini, le organizzazioni per i diritti umani riferiscono di una massiccia militarizzazione della sua città natale, Saqqez, nel Kurdistan iraniano. Secondo fonti di NGAB, ONG indipendente con sede in Norvegia che si occupa di documentare proprio le violazioni dei diritti umani in Iran, ingenti contingenti delle forze governative sono stati dispiegati in tutta la città. Filmati pervenuti all'organizzazione mostrano convogli militari in transito verso Saqqez nella giornata di ieri. Il timore delle autorità è che l'anniversario sia la scintilla per nuove proteste e manifestazioni. La coalizione delle forze politiche del Kurdistan iraniano ha convocato per oggi uno sciopero generale in tutte le città del Kurdistan, chiedendo la chiusura delle attività commerciali. Intanto, per il terzo anno consecutivo, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha ordinato il rilascio di acqua dalla diga di Cherag Veis vicino a Saqqez allo scopo di rendere impraticabili le vie secondarie che conducono al cimitero di Aichi, dove è sepolta Mahsa Amini, nel tentativo quindi di impedire eventuali assembramenti. Mahsa Amini è morta all'età di 22 anni, il 16 di settembre, in un ospedale di Teheran, mentre era in custodia della polizia morale che l'aveva fermata con l'accusa di non indossare correttamente il velo obbligatorio. La sua morte ha scatenato vaste proteste che, al grido di donna, vita, libertà, chiedevano la fine della Repubblica islamica. Infine, l'ultima notizia per ora: gli Stati Uniti hanno l'abitudine di proporre narrazioni in stile hollywoodiano. Dall'inizio del conflitto il presidente statunitense ha più volte proclamato la vittoria e la sconfitta dell'Iran, sebbene solo nella propria immaginazione e nel cyberspazio. Ha dichiarato così il portavoce delle guardie rivoluzionarie Hossein Mohebi, commentando le recenti notizie diffuse dai media statunitensi sul salvataggio di un pilota americano in Iran. Per compensare i propri fallimenti, gli americani assemblano filmati provenienti da altri luoghi ed eventi per costruire scene di questo tipo. Tuttavia, gli Stati Uniti devono rendersi conto che tali tattiche narrative sono ormai superate e non possono modificare la realtà dei fatti sul campo, aggiunto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars.

Lola Young con From Down Here. Qui su RNC passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina. Ci sono i servizi di intelligence russi che pare stiano pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno questo è quanto afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli Stati Uniti e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con l'Ucraina. L'escalation della guerra in Ucraina sfiora pericolosamente quindi le frontiere della NATO in un susseguirsi di episodi che da una parte all'altra del confine vengono bollati come provocazioni. Nella notte tra lunedì e martedì, due Eurofighter italiani, lo dicevamo ieri, no, della NATO, sono stati costretti ad alzarsi in volo per abbattere un drone che ha violato lo spazio aereo in Lituania, con il ministro della difesa Guido Crosetto in missione proprio sul fianco est, che ha puntato i suoi sospetti su Mosca, riferendo che si tratterebbe di un velivolo di tipo Shahed. Solo poche ore dopo, l'esercito danese ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due Bengala, razzi di segnalazione, verso un suo elicottero militare al largo della costa del paese, mancandolo di poco. E in serata l'allarme è salito anche in Germania, dove le autorità hanno denunciato il ritrovamento di frammenti di un drone a poca distanza dalla base militare di Wunstorf. Il confine orientale della NATO non è nuovo episodi così di sconfinamenti, tra i più gravi quello del 19 maggio, quando per la prima volta i caccia della NATO avevano abbattuto un drone ucraino sopra l'Estonia. Stavolta si sospetta una provenienza russa per il drone abbattuto in Lituania, che trasportava un ordigno esplosivo.

Francesco Gabbani con Summer Funk qui su RNC, tra poco la nostra ultima parte di diretta insieme anche per questo mercoledì 16 di settembre fino a mezzogiorno in diretta attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi e poi per l'email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con la sua perduta mente. Arriviamo alle 11:37 minuti in questo istante, in questo mercoledì 16 di settembre. Raccontiamo anche di un'altra parte di Italia. Non c'è soltanto quella dei giovani che partono, c'è anche quella di chi fa rientro dopo aver magari studiato o lavorato all'estero per ritrovare affetti, relazioni e qualità della vita. Tra il 2021 e il 2025 sono stati 129.362 gli italiani di età fra i 18 e i 39 anni che hanno riportato la residenza nel paese, quasi 40 rientri ogni 100 espatri contro i 26 del periodo tra il 2011 e il 2015, e questo è quanto rileva la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel rapporto Il rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, elaborato sulla base dei dati Istat. Un movimento quindi crescente che non cancella però il saldo negativo comunque delle partenze. Rispetto al quinquennio 2016-2020 i rimpatri sono aumentati del 32,9%, mentre gli espatri sono saliti del 2,1% a 325.431. La differenza resta quindi di circa 196.000 trasferimenti a sfavore dell'Italia. Il rapporto invita anche a leggere correttamente quel 40 ogni 100, no? Non significa che 4 giovani partiti su 10 siano poi ritornati. È il confronto tra due flussi nello stesso periodo, non il destino delle stesse identiche persone. Chi rientra può aver lasciato il paese magari molti anni prima. Nel 2025 i ritorni sono stati 24.264, il 3,7% in più sul 2024, mentre gli espatri sono diminuiti del 26,8%. La Fondazione invita quindi alla cautela. Il confronto risente del dato eccezionale del 2024, legato anche alle nuove sanzioni per la mancata iscrizione all'AIRE, l'anagrafe degli residenti all'estero. L'età media al rientro in Italia è 29,6 anni. Il gruppo più numeroso è quello fra i 30 e i 34 anni, col 29,4%. Il ritorno può dunque arrivare dopo la formazione o le prime esperienze professionali. Nel quinquennio il 66,4% dei rimpatri proviene dall'Europa, Regno Unito e Germania rispettivamente, con 21.170 e 19.526 rientri, che rappresentano un insieme quasi diciamo un terzo di quello che è il totale. Sono due grandi destinazioni dell'emigrazione italiana, ma anche punti di partenza di un flusso consistente nella direzione opposta. La Lombardia è la prima destinazione per i rientri con 25.657 giovani e il 19,8% del totale. Il nord nel complesso ne accoglie circa la metà, ma il mezzogiorno non resta ai margini, raccoglie 41.061 rientri, il 31,7%, e la Sicilia con 11.908 precede di poco il Lazio. Seguono fra le altre regioni del sud Campania e Puglia con 8.917 e 6.982. Nel sud tuttavia le uscite verso l'estero sono 108.841. La crescita dei ritorni insomma non basta per andare a compensare le uscite. Anche qui convivono capacità di richiamo e perdita di giovani. Per capire un po' le motivazioni, questo studio affianca alle statistiche un'indagine che è stata condotta dalla Fondazione nel 2025. Fra i giovani rimpatriati intervistati, il 67,7% indica ragioni familiari o personali, il 32,4% la nostalgia di casa, dell'Italia. Gli incentivi fiscali e la qualità della vita raccolgono ciascuno il 23,5%, mentre un'occasione di lavoro nel paese è citata dal 20,6%. Non c'è quindi soltanto un confronto fra stipendi, contano anche altri fattori: la vicinanza ai genitori, le relazioni, la possibilità di sentirsi a casa. Anche partire non significa sempre fuggire. Nell'indagine il 41,5% indica come principale spinta un'esperienza formativa formativa o professionale all'estero prima della difficoltà di trovare un'occupazione adeguata in Italia, citata dal 23,3%. Per una parte dei giovani il soggiorno oltre confine è una tappa, non necessariamente sempre un addio definitivo. Il 37,1% dei rimpatriati intervistati ha trovato lavoro soltanto dopo essere rientrato. Un altro 22,9% lavora nella stessa azienda in cui era occupato all'estero. Sono percorsi differenti che mostrano come la scelta del luogo in cui vivere possa precedere quella professionale. Il lavoro rimane decisivo, ma entra in un bilancio più ampio: tornare può essere desiderabile anche accettando un compromesso a livello economico. Il 71,4% poi si dichiara più soddisfatto della propria situazione personale in Italia. Sul lavoro il giudizio invece si divide: il 53,5% valuta la condizione uguale o migliore rispetto all'estero, il 46,4% peggiore. La conciliazione tra vita e lavoro è giudicata uguale o migliore dal 75%, il clima aziendale dal 67,9%, le tutele dal 64,3%. Sugli stipendi adeguati al costo della vita, la quota qui scende ovviamente al 42,9%. Sulle opportunità di crescita professionale si ferma anche qui al 46,4%. La soddisfazione privata non cancella quindi le fragilità professionali.

0: One Republic con Connection, arriviamo ai saluti finali per l'appuntamento di oggi in diretta qui su RNC. Con me Federico, quello del mattino. Tra pochissimo tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu all'interno del GR Flash di mezzogiorno. Ci ritroviamo domattina sempre a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

0: discorso sullo Stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta è chiara, ha dichiarato. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori dagli attacchi degli ultranazionalisti antieuropei o dall'ingerenza russa, dalla disinformazione. Lottiamo insieme, ha concluso, per la nostra idea d'Europa. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e anche in paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia, che dice di aver incriminato anche 5 persone date latitanti. Poco fa la risposta del Cremlino: non commentiamo le accuse statunitensi senza prove convincenti. E intanto ci sono i nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, 5 i morti, 7 i feriti. È colpito dai russi anche un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv, come è stato riferito dalle ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori. Il governo presenta ai sindacati il suo piano per l'ex Ilva di Taranto a pochi giorni dallo spegnimento dell'area a caldo, come deciso dalla magistratura. Il Consiglio dei Ministri è pronto a varare misure a sostegno di operai e dell'indotto. E di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava cittadini palestinesi sfollati a ovest di Gaza. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. Un centinaio di persone risultano ancora disperse. Secondo la protezione civile locale, tra gli intrappolati ci sono 50 bambini. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori. Lo riferisce all'AFP la polizia locale, mentre molte altre persone risultano attualmente disperse e si teme siano morte sotto le macerie. La cronaca: si finge guida turistica per portare una turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. È stato arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati in provincia di Salerno l'ordinanza di custodia cautelare. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo con il radiogiornale delle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: E anche oggi con un cordiale saluto, col benvenuto per l'ascolto di questo programma. E abbiamo in serbo tante canzoni e anche un po' di musica del tempo passato. Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma con musiche scelte, cercate anche, perché no, selezionate da Aldo. Un gentile ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, dice che ama molto ascoltare dei brani musicali di orchestra e coro. Abbiamo scelto questo brano di Rodgers e Hart. Norman Luboff, con la sua spettacolare orchestra e coro, vuole aprire la trasmissione di oggi. Falling in love with love, cadendo e essendo innamorati con amore, però. E con questo brano voglio aprire la puntata di oggi e augurare a tutti buon ascolto e benvenuti al nostro programma.

Questa incisione è avvenuta nel mese di gennaio del 1962 a Londra. Sono occorsi 100 orchestrali e 92 coristi, o forse meglio a rovesio, 100 coristi e 92 orchestrali per questa incisione, con almeno 24 microfoni e una sala tutta speciale per incidere un brano di questa fattura, che ho usato per aprire la trasmissione di oggi e per assecondare anche la richiesta della signora Bruno, che vuole dei brani orchestrali con coro. Ma non ci fermeremo qui, anche nel corso dei prossimi programmi cercheremo di aprirli in questa maniera. Sergio Endrigo ha inciso nel 1975 una canzone dal titolo Aria di Neve, una canzone che va bene anche per noi, che va bene ascoltare, perché un ascoltatore mi dice si è un po' dimenticato di Sergio Endrigo. Con questa canzone proprio no.

uno dei primi cantautori, in un certo modo anche abbastanza impegnati, Sergio Endrigo, in composizione e Sergio Endrigo in voce per questo brano che abbiamo usato come prima canzone nel corso del programma, perché la prima canzone che abbiamo messo in onda non era una canzone, ma un brano praticamente solo suonato, anche se c'era l'accompagnamento del coro. Sergio Endrigo, Aria di neve. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, un programma in compagnia di Aldo che viene messo in onda tutti i giorni e viene anche replicato, quindi due volte al giorno. Ho parlato con una gentile ascoltatrice che ascolta Radio RNC, però il brano non è di mia competenza, è di competenza di qualche altro programma. Allora con la gentile ascoltatrice abbiamo deciso di ripiegare su Fratello Sole e Sorella Luna. Ortolani e Benjamin hanno composto questo brano. Ascoltiamo questo brano tratto dal film, è un film con la regia di Zeffirelli, un film che ha avuto tanto successo e che noi vogliamo ascoltare per proseguire questo nostro programma di oggi.

orchestra diretta dal maestro Ritz Ortolani in forma solamente orchestrale, ho messo in onda questo brano dal titolo Fratello Sole e Sorella Luna. Magari in qualche altra trasmissione metteremo in onda anche questo brano con la voce di Catina Ranieri. Per oggi siamo rimasti al brano solamente suonato da questa gran bella orchestra che ci ha ricordato un gran altrettanto magnifico film. Uno ha bisogno dell'altro è una incisione del 1974. Calabrese, Robiani e Marino hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Anna Identici.

La voce di Anna Identici per questa interpretazione, uno ha bisogno dell'altro, e mentre percorreva i solchi questo disco che rivelava questa canzone a Radio RNC, ho pensato, anch'io qui ho un microfono davanti, tutte le apparecchiature per mettere in onda le canzoni, le musiche, per mettere in onda anche la voce di Aldo. E poi d'altra parte ci vogliono delle apparecchiature che facciano il contrario, quindi che captino le onde e che le riproducano. Uno ha bisogno dell'altro, interprete di questo brano, Anna Identici. E così come Tony Cucchiara, che ha composto un'altra canzone, Quando l'amore muore. Tony Cucchiara in composizione, Tony Cucchiara anche in voce. È una incisione che risale al 1974.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Che prima dello stacchetto avevo messo in onda Quando l'amore muore con Tony Cucchiara. Lo stacchetto è finito e dobbiamo riprendere la seconda parte, possiamo dire così, della trasmissione, che abbiamo passato di poco la metà del tempo qui a Radio RNC. Programma Ogni finestra è una canzone, che va in onda tutti i giorni, in mattino alle 6 e poi in replica. Danzi e Galdieri hanno composto una canzone che ha avuto molto successo, il titolo Ma l'amore no. Nel 1980 Gigliola Cinquetti ha voluto inserire anche lei in un suo long playing questa canzone, Ma l'amore no.

Abbiamo ascoltato la voce di Gigliola Cinquetti dal 1980, almeno come incisione per questo long play. L'abbiamo ascoltata in una canzone di Danzi e Galdieri, il titolo Ma l'amore no. Questo titolo ha avuto molto successo anche nel tempo passato e questa canzone l'abbiamo messa in onda anche recentemente con un'incisione ancora grammofonica. Spotti ha composto una canzone dal titolo Brivido Blu. Interprete di questo brano è Tony Dallara.

Questo brano è stato composto da Spotti ed eseguito anche, come per questa versione, da Tony Dallara. Abbiamo ascoltato Brivido Blu. Voglio mettere in onda adesso qui a Radio RNC una canzone dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. Primavera, estate, inverno e tutto. Possiamo ascoltare questa canzone per una incisione che ci ha dato dal 1986 la voce di Milva. Questo brano è stato composto da Vangelis e Francis.

Molto intensa questa interpretazione da Milburn, così come portava l'armonia e lo sviluppo della canzone stessa. La composizione era di Vangelis e Francis per questo brano dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Milva. Ci approssimiamo al termine della trasmissione, ma non ne abbiamo ancora un po' di tempo, e possiamo risalire indietro al 1967. Pino Donaggio con orchestra e coro diretti da Giampiero Reverberi. Pino Donaggio in voce e in composizione dal 1967. Calma, ragazzo, sono delle frasi che bisogna dire parecchie volte, soprattutto per coloro che hanno da fare con molti giovani. C'era un proverbio che diceva: è un bel guaio dire a un bambino stai fermo e a un vecchio muoviti, ma noi ci sbrighiamo a mettere anche questa incisione.

Abbiamo ascoltato Calma Ragazzo con la voce di Pino Donaggio dal 1967. La Felicidad l'ascoltiamo adesso con questa interpretazione.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio e con Luis Alberto del Paragna dal 1968 abbiamo ascoltato la felicità che ci ha portato alla sigla finale, e sulla sigla finale Aldo vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime trasmissioni. Vi ricordo che Aldo è a Radio RNC tutti i giorni.
0: Primo sole sorride il mondo.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Vogliamo un'Europa forte e indipendente, così stamane Ursula von der Leyen nel discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo. Nuovo attacco russo contro un treno in Ucraina, l'allarme ha determinato la rapida evacuazione dei passeggeri. Prezzi dei carburanti ancora in aumento in Italia, il governo prepara interventi, piano dell'esecutivo anche per l'ex Ilva. Udienza generale del Papa in Vaticano, non abituiamoci a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo per la Presidente della Commissione von der Leyen, Pierluigi Vito.
2: Tantissimi i temi toccati da Ursula von der Leyen, a cominciare dalla questione ambientale. L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Immutato il sostegno all'Ucraina, non manca la chiamata in causa della Russia, additata come responsabile di atti ostili contro i paesi dell'Est, di attacchi informatici, di propaganda contro i valori dell'Unione. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa contro chi sostiene l'Ucraina. L'allarme è stato lanciato dal Dipartimento di giustizia, il Cremlino risponde: non commentiamo accuse americane senza prove minimamente convincenti. E intanto nuovi attacchi di Mosca con droni sull'Ucraina, dalla capitale fino all'estremo ovest del paese. Raffaella Frullone.
3: La guerra dei droni si allarga e colpisce sempre più in profondità. A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la nuova tragedia nella striscia di Gaza. È crollato un edificio che era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, è salito a 12, di cui 5 sarebbero bambini. Il bilancio delle vittime di questo crollo: un edificio a Gaza City, altre 100 persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie, secondo la protezione civile locale che è a lavoro da questa notte. Decine di persone usavano come rifugio l'edificio pericolante perché bombardato 2 volte durante la guerra, ma come fanno altre decine di migliaia di famiglie a Gaza, perché la gran parte degli edifici è mezza distrutta. Nessuna ricostruzione all'orizzonte, il piano di pace di Donald Trump difficilmente avanzerà prima delle elezioni israeliane fissate per il prossimo 27 ottobre. Il ministro della difesa italiano Casa ha paventato un'altra guerra di larga scala a Gaza per finire il lavoro, queste le sue parole, con Hamas, con misure di incoraggiamento alla migrazione di più di 2 milioni di palestinesi che vivono ancora in queste terribili condizioni igienico-sanitarie nella striscia. E Casa, annunciando l'uccisione di un altro comandante di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre, è tornato anche a bollare come calunnie inventate il documentario premiato a Venezia, NASA, in cui 2 registi israeliani hanno accusato l'IDF attraverso testimonianze anonime di soldati di crimini di guerra per le tattiche militari usate a Gaza che hanno provocato migliaia di vittime civili. Da Gerusalemme, Ligna Voi.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici. E ora a Roma il governo studia interventi per il caro carburanti e prepara un piano anche per l'ex Ilva di Taranto. Da Palazzo Chigi, in diretta Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo è al lavoro per nuovi interventi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo la possibilità di una nuova proroga del taglio delle accise che scade domani, ma l'impatto dovrebbe essere minore. Dai 17 si passa ai 10-11 centesimi per i mesi di ottobre fino a dicembre. Invece in cantiere misure più strutturate come ad esempio un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori. Altra emergenza, quella dell'ex Ilva. Palazzo Chigi, è in corso il 21° tavolo da inizio legislatura. I sindacati arrivano all'incontro particolarmente decisi a far valere le ragioni per scongiurare i licenziamenti e dare prospettiva futura allo stabilimento tarantino anche dopo la decisione del Tribunale di Milano di chiudere l'area cosiddetta a caldo per motivi di salute. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Come abbiamo sentito anche oggi, benzina e diesel in salita sulle reti stradali italiane. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, Linea allo studio.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni di persone, l'11,4% delle persone straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Lo rileva oggi il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Ed ora ci spostiamo in Vaticano. Stamane l'udienza generale con Papa Leone. Paolo Fucili.
7: Dignità umana e giustizia sociale sono i criteri per valutare i progetti sociali e politici di oggi secondo la visione del Concilio Vaticano II che Leone spiega all'udienza del mercoledì. La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
8: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.
7: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
8: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
7: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
8: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
7: Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori. Lo hanno riferito 2 sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano al momento disperse e si teme siano rimaste bloccate sotto le macerie. Voltiamo pagina con il calcio. Torna l'Europa League. Appuntamento questa sera alle 21 a San Siro per Milan-Benfica. Un'occhiata ora alla borsa di Milano che prova a riprendere la sua corsa. Il FTSE MIB sta guadagnando lo 0,60%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti, naturalmente, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, la periferia tenace raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Vi portiamo a conoscere la parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris, una parrocchia di periferia, o come ci piace definirla, una parrocchia che si trova in un territorio di mezzo. San Matteo Apostolo è una delle 11 parrocchie della città di Giugliano, terza città della Campania, non è provincia ed è una però delle città più popolose d'Italia. La parrocchia di San Matteo si trova nel mezzo tra il grande centro urbano di Giugliano e Lago Patria, che è lo sbocco naturale che questa città ha sul mare. Ne avete sicuramente sentito parlare in televisione di questa zona, di questo territorio, e ne sentite parlare quando, alla ribalta della cronaca, viene citata come terra dei fuochi, terra di sversamenti illegali, terra dove c'è ancora una forte presenza della comunità rom che non riesce ad essere inserita all'interno del territorio e della comunità, e soprattutto spesso queste terre vengono ricordate come terre abbandonate da tutti. Capiremo che può essere sì abbandonata da tutti, ma non da Dio, e ancora una volta una periferia diventa il cuore di una comunità. Con il suo nuovo parroco, Don Massimo, questa parrocchia ha avuto una grande vitalità. E quello che vedremo insieme è appunto il cuore pulsante, il modo con cui questo parroco sta riportando la comunità parrocchiale, la parrocchia stessa, al centro anche di un'attenzione comunitaria. Innanzitutto conosceremo i giovani che frequentano questa parrocchia, giovani educatori, giovani animatori che sono a servizio dei più piccoli e sono a servizio anche di quei piccoli della comunità rom presente sul territorio. Tutto l'anno, e poi particolarmente con il Grest estivo, loro non solo accolgono e educano questi ragazzi, ma danno ad alcuni di questi ragazzi la speranza di un futuro migliore. Attraverso le attività, attraverso il gioco, attraverso anche l'incontro con altri bambini che iniziano a condividere con quelli della comunità rom sogni e progetti di vita. E poi questa comunità da un po' di tempo accoglie al suo interno un progetto, il progetto di reinserimento di uomini e donne che hanno fatto l'incontro con il carcere e che provano anch'essi, insomma, a rimettersi in gioco. Lo fanno in due modi, appunto mettendosi loro stessi in gioco, cioè provando loro stessi, no, a riprendere in mano le file della loro vita, ma anche al servizio degli altri. Incontreremo due amici che saranno capaci di raccontarci le loro storie e di intravedere in che modo nelle loro storie l'incontro con il Vangelo, l'incontro con uomini e donne di fede, ha permesso a loro di cambiare vita e allo stesso tempo permette a loro di aiutare, di accompagnare altre persone che, vivendo le stesse difficoltà, hanno voglia di guardare al futuro con occhi diversi. Si vede una comunità, si vede la presenza di Dio, la presenza del parroco, dei laici. All'interno di questa storia potremmo dire che veramente c'è il senso di una comunità parrocchiale. Appunto, come abbiamo detto, una parrocchia di periferia, che però sa rendere un luogo che altrimenti viene raccontato come un luogo di distruzione, un luogo di discarico, un luogo di sporcizie, un luogo di una comunità scartata, come direbbe Papa Francesco, no? Come ci ha insegnato a dire Papa Francesco con la sua voce, questa è diventata invece un luogo dove la comunità diventa protagonista. Non c'è scarto, ma ci sono soltanto uomini e donne che, anche se con le loro ferite, riescono a dare speranza alle loro vite e un territorio. Come sempre, lì dove agisce a Dio, i segni sono quelli di una presenza vera. Questo fare parte però dalla preghiera. La parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris è una parrocchia appunto che non fa mancare tutti i giorni l'incontro con l'Eucaristia, e questo pane che a un certo punto viene anche impastato dalle mani delle persone. Una volontaria della parrocchia insegna a fare il pane, lo insegna a fare agli adulti, lo insegna a fare ai bambini. E il segno specifico di questa comunità, quando invitano anche un ospite, è quello proprio di regalare un pezzo di pane. È il pane dell'Eucaristia, è il pane della convivialità, ma è anche il pane quotidiano, come ci insegna la preghiera. Dai oggi a noi il pane quotidiano nella capacità con cui noi siamo capaci di darlo agli altri. Speriamo che tutto ciò lo possiate sperimentare anche voi.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
2: RNC a Torino Asti sui 107.400.
3: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Europa, molti e significativi temi affrontati dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione, a partire dall'emergenza dei cambiamenti climatici.
1: L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: L'Istat conferma la fiammata del caro vita a agosto. L'inflazione il mese scorso è infatti salita al 3,3% annuo rispetto al 2,9% fatto segnare a luglio. In particolare, la forte crescita inflattiva è stata sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da più 11,6% a più 17,1%, e stando all'ultimo aggiornamento governativo salgono ancora i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi, oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina, 2,120 il prezzo di ieri, e 2,246 euro al litro per il gasolio, 2,231 ieri. E oggi il Consiglio dei Ministri discuterà della possibile proroga del taglio alle accise, oltre a misure selettive contro il caro carburanti. Chiesa, 4.000 persone, 11 voli, 2 treni, 3 pullman con un'unica destinazione, Lourdes. È la grande mobilitazione dell'Unitalsi per il pellegrinaggio nazionale 2026 in programma dal 23 al 29 settembre, che quest'anno assume un significato del tutto particolare per la concomitante visita di Papa Leone XIV al Santuario Mariano. Una grande comunità che ancora una volta trasformerà il viaggio verso la grotta di Massabielli in un'esperienza di fede, fraternità e servizio. Il Santo Padre sarà a Lourdes il 26 e 27 settembre, pellegrino tra i pellegrini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Ucraina la guerra è sempre più segnata dal crescente uso dei droni d'attacco che seminano morte e terrore soprattutto tra i civili.
2: A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Vicenda ex Ilva di Taranto, impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e avvio di progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che secondo quanto si apprende sono stati illustrati oggi dal segretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in sindacato durante la riunione che si è tenuta stamane a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. Ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce in un oceano, avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Questa è la riflessione critica che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021, ha reso oggi davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena, vista la proposta della domanda di grazia al Presidente della Repubblica, differimento per ora sospeso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma contro cui i legali di Roggero ricorreranno in Cassazione. La Procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsificati per evitare l'invio di cittadini stranieri regolari ai centri per il rimpatrio eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: La

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alta tensione in Kosovo, nella capitale Pristina. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione dell'Unione Europea che favorì l'estradizione dell'ex presidente Hashim Thaçi e degli altri capi dell'UCK, condannati oggi per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Alcuni manifestanti hanno tentato l'assalto all'edificio, difeso da un folto schieramento di agenti in tenuta antisommossa, provando a scavalcare la recinzione per entrare nel cortile, ma sono stati respinti. L'edificio è stato però evacuato per sicurezza. La Bielorussia ha accettato di liberare 25 prigionieri in cambio di un ulteriore allentamento delle sanzioni statunitensi. Lo annuncia l'inviato del presidente Trump, John Coel, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio, spiegato ai giornalisti a Minsk l'inviato di Trump. Come segno di buona volontà, aggiunto Coel, la Bielorussia rilascerà 25 persone in cambio gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro due società bielorusse. Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicate dal Concilio Vaticano II, lo ha spiegato Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì.
2: La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
3: La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato.
2: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
3: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
2: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
3: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La comunità di Sant'Egidio organizza a Trieste l'evento 10 anni di corridoi umanitari, che si svolgerà questo venerdì 18 settembre alle 17:30 nel circolo unificato dell'esercito Villa Italia in via dell'Università numero 8. L'incontro intende ripercorrere, in occasione del decennale del progetto, le tappe attraverso cui si è giunti a una prassi sicura e legale di ingresso in Europa per quanti fuggono da paesi in guerra, illustrando le buone pratiche d'accoglienza nel nostro territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, una nonna ucraina disabilitato a mani nude, un drone FPV dormiente russo rimuovendo la sua bobina di fibra ottica. Lo riporta oggi il Kyiv Post, che ha condiviso sui social un video diffuso sui canali Telegram diventato subito virale. Il drone era attivo prima che la donna gli si avvicinasse e gli strappasse la bobina impedendone l'utilizzo. La scena sarebbe stata ripresa nei pressi di Zaporizhzhia da personale militare russo, secondo quanto riportato dai media ucraini. L'anziana donna ucraina ha portato a termine l'operazione in circa 10 secondi, correndo però il rischio che il drone potesse esplodere. Ritorno dalle ferie molto pesante per milioni di italiani. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, ormai ben al di sopra dei 2 euro al litro anche nei distributori più convenienti, e l'inflazione ad agosto ha fatto segnare una crescita del 3,3% in ragione d'anno.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale, che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione, che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E oggi in Consiglio dei Ministri si dovrebbe discutere dell'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media cilindrata, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione varrebbe anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'intervento punta a alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto per una platea molto ampia di italiani. Treni più sicuri, calano le aggressioni al personale di Trenitalia e diminuiscono i furti sia a bordo dei treni sia nelle stazioni. La fotografia degli ultimi 8 mesi, scattata da FS Security tra gennaio e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le aggressioni al personale di Trenitalia sono diminuite del 25%, i furti a bordo treno del 18% e quelli nelle stazioni del 57%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

Gli angeli, nomi, luoghi, generazioni, date, il racconto è collocato e la collocazione è evocazione di peculiari popoli e culture, assiri, medi, persiani, nei loro pressoché inestricabili intrecci. A quelle culture, ai loro caratteri, ai loro tipici elementi, il racconto fa riferimento. In quelle culture incontriamo una splendida fioritura dei miti sugli angeli. I sette spiriti di Tobia potrebbero essere, con l'aggiunta di Ahura Mazda, richiamo ai sei santi immortali del parsismo. Possiamo meravigliarcene? Il commento al libro di Tobia, al quale questa nota vuole aggiungere una semplice riflessione circa gli angeli, ce lo impedisce. Nel linguaggio di una vivace provocazione, ha già avanzato considerazioni sull'integrità lesa del testo, sulle lacune o le distorsioni della struttura letteraria. Ha dichiarato che le indicazioni offerte dal testo sono tutte false, che il libro si svolge all'insegna della menzogna. Intanto ci ha imposto avvertenza al genere letterario. E se la formula è un po' troppo legnosa, ecco la più chiara determinazione. Si tratta di finzione, di fiction, nella forma delle soap opera, delle telenovela. Non è almeno caduta nel banale. Sì, se non comprendiamo quello che il commento chiaramente dice, che si tratta di un meccanismo letterario assai caratteristico, quello della moltiplicazione dei tempi reali, perché il tempo, che è un orologio pubblico, misura da T1 a T2 in tante ore e minuti. Qui è raccontato prima come vissuto dal personaggio A, poi gettando con un intanto, un ponte tra il primo e il secondo racconto, narra lo stesso tempo vissuto dal personaggio B e poi eventualmente C, eccetera. Il tempo del racconto è dato dalla somma dei racconti A, B, C, eccetera. Testo, meccanismo letterario, genere letterario, tutto ci vien detto da integrarsi nella cultura, che ne è l'origine, il principio di determinazione. Con una ulteriore avvertenza, il testo è un ordito di parole che appunto ci parlano, ci trasmettono un messaggio. Il messaggio del testo parla anche di parole pronunciate dai personaggi dei quali il testo parla e narra, altri personaggi dunque, che sarebbero però violentemente decurtati e forse fraintesi se restassero isolati da quelli mediati non dalla parola, ma dal comportamento, dall'agire, dal gesto, dallo sguardo. Si sottolinea del personaggio, insomma, dal linguaggio non verbale.

E gli angeli? Gli angeli abitano in questo racconto. Ne sono elementi, attori, protagonisti. Sciogliete il racconto ed essi voleranno via, senza neppure far uso delle ali, delle quali siano eventualmente dotati.

Gli angeli sono esseri narrativi, nel racconto e del racconto. Esistono anche al di fuori? Può darsi, ma se non ne abbiamo da altre fonti, solo il racconto può fornirci una qualche risposta. Converrà allora porci all'ascolto, tenendo ben vivo il nostro interrogativo e più vivo ancora il nostro senso critico. Ce lo impone il testo quando ci mette in guardia dal prendere come reale tutto quello che rappresenta. A voi sembrava di vedermi mangiare, ma io non mangio nulla. Ciò che vedete era solo apparenza. Non nascondiamoci il carattere preoccupante di questa dichiarazione. Quali sono i limiti di tale apparenza? Se apparenza era il mangiare, che cosa dire del dormire, del camminare, di tutti gli aspetti nei quali si dispiega l'esistenza quotidiana? Che dire della stessa presenza percepibile dell'angelo? Badiamo bene. La condizione nostra non è di chi manchi una risposta, bensì di chi ne ha troppe, diverse e anche divergenti e opposte. Il problema è quello di sceglierne o di elaborarne una corretta. Alla sua ricerca volgeremmo dunque la nostra attenzione, magari cercando di costeggiare un po' il tema, anziché affrontarlo di petto, con il rischio di non vederne i precisi contorni. Intanto l'angelo appare in una vicenda di uomini, anch'essi precisamente collocati. Tobi, modello di giudeo, la cui vita ordinata alla verità e alla giustizia, riconosce la propria norma della legge. Lo Starchini sulla legge è figura linguistica. Siamo a livello di metafora, tipica forma del linguaggio che esige d'essere interpretata. Di comandamento e promessa. Tobi è fedele al comandamento, ma Dio è davvero fedele alla sua promessa?

una virtù la sopportazione e la pazienza anche del male personalmente immeritato? Certamente, ma nel caso di Tobi la virtù con la quale sopporta grava il male. Il tentativo di compiere le opere della legge rende l'esilio ancora più aspro, lo aggrava e lo approfondisce, perché accentua la peculiarità religiosa e culturale, la differenza, la singolarità, la solitudine. Tobi seppellisce i morti, come se fosse un ladro e un predone, e peggio che se un ladro o un predone si abbatte su di lui la condanna. Avrà almeno la coscienza di chi eroicamente compie il proprio dovere e osserva la legge. Neppure questo, l'esilio non lo permette, anzi lo rende impossibile. Esso strappa inesorabilmente dalla dimora e dalla patria materiale e spirituale. L'esistenza di Tobi appare, piuttosto che segnata dalla pietà e dalla giustizia, dalla presunzione. Così pensano certamente gli uomini, ma non lo significa anche Dio? Non è che Dio stesso che colpisce Tobi nel momento in cui egli tenta disperatamente di essere fedele? La solitudine si fa totale, anzi si fa lacerazione interiore nella propria carne. La moglie lo schernisce, è il venir meno della compagnia del sangue. Il compimento dell'esilio, un passo ancora e s'affaccia lo Sheol, l'ombra e l'orrore della morte. Ma ora lo Sheol è desiderabile. Dalla giustizia di Dio Tobi non può attendere che la morte invocata per grazia.

Intanto un nuovo quadro di una situazione remota e del tutto simile, anche per Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana. Nella media la morte è l'aspirazione e l'invocazione suprema. Lontani, ignoti l'uno all'altro, sono assimilati dal destino e dall'invocazione della morte.

Ancora un intanto. In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla gloria di Dio. Quello che segue, secondo la logica del racconto, è talmente ovvio che potrebbe essere raccolto in una sola parola, detta o taciuta: morirono. Il luogo nel quale il racconto si colloca, anzi che il racconto stesso istituisce, è pienamente disegnato. È quello dell'esistenza urbana, turbata da mille pericoli, minacciata da rovine e perdizione, inutilmente protesa alla ricerca di una via di scampo. La conclusione è il disvelarsi dell'impossibilità dello scampo. Ed è la fine della vicenda e del racconto, che vede protagonisti gli uomini. RNC ha presentato La storia di Tobia, nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio, commento di Stella Morra, letto da Carla Sprinzeles.

RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300. Ascoltaci anche

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: L'Unione Europea guarda al futuro senza paura, lo afferma la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, afferma, ma non ci riusciranno. E il Canada chiede di aderire all'UE. L'inflazione galoppa come non accadeva da anni e i carburanti continuano ogni giorno a rincarare. Governo impegnato in un difficile consiglio dei ministri per cercare di dare respiro a milioni di italiani. Sul tavolo l'idea di abolire il bollo auto e moto per piccole e medie cilindrate. Chiesa, udienza generale in piazza San Pietro, dignità umana e giustizia sociale. Linee guida del Concilio Vaticano II per valutare lo sviluppo equilibrato di una società. Anche oggi, afferma Papa Leone, non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali. Buonasera ad Andrea Domaschio. A Strasburgo, davanti all'Europarlamento, oggi il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione Europea. Russia, ultranazionalisti e anti-europei minacciano la coesione dei 27 Stati membri, secondo Ursula von der Leyen, che intanto apre al Canada come primo membro associato esterno dell'Unione Europea. Elena Sino.
1: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale intervento programmatico che fotografa anche la situazione che affrontano i 27, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, ha avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, anti-europei, ingerenze e disinformazione da parte della Russia. Nell'emiciclo presente il Premier canadese Mark Carney, ed è al Canada che l'Europa guarda come primo membro associato dell'Unione, questo l'annuncio di von der Leyen accolto dagli applausi. Allo studio poi un Consiglio di sicurezza europeo insieme a Canada, Norvegia, Regno Unito e Ucraina. Incrollabile il sostegno a Kiev, ribadito da Ursula von der Leyen. Tra i tanti temi affrontati anche il nodo dei minori online. La linea emersa è quella di nessun social prima dei 13 anni e nessun account personale prima dei 15. Elena Seno, linea allo studio.
0: Conflitto in Ucraina, i droni continuano a colpire. Oggi un velivolo senza pilota russo ha centrato un autobus a Nikopol, uccidendo almeno 5 persone, ferendone 7. Intanto da Washington arriva l'allerta, i servizi segreti russi preparano omicidi mirati in Occidente. Caterina Dall'Olio.
2: I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha replicato le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, sostenendo che finché non ci saranno prove, anche minimamente convincenti, non c'è necessità di commentare queste notizie. Nuovi attacchi nella giornata, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol nella regione di Dniprovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccato dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: E anche nell'area medio orientale la situazione si fa sempre più critica, soprattutto per l'offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen e contro l'Arabia Saudita che appoggia il governo in carica. Massimiliano Cochi.
3: L'accusa è la peggiore che ci si possa rivolgere tra musulmani. L'Arabia Saudita ha denunciato un tentato attacco dei ribelli Houthi contro la città santa della Mecca. Un drone lanciato dagli Houthi, sostengono i sauditi, è stato intercettato e distrutto poco prima che entrasse nello spazio aereo della città. Il movimento dei ribelli yemeniti ha negato con decisione l'accusa. Lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen si inserisce in una guerra che dura da anni e che si è riaccesa nelle ultime settimane con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno intensificato gli attacchi contro impianti energetici e basi militari in Arabia, e i sauditi, alleati degli americani, che hanno risposto con decine di raid aerei. La crisi rientra nel confronto più ampio tra Stati Uniti ed Iran. Proprio oggi si è appreso che nei giorni scorsi una nave americana sarebbe stata colpita dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti alcuni marinai. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E torniamo in Italia con l'inflazione che cresce. Ad agosto ha toccato il 3,3% annuo, a pesare sul caro vita soprattutto l'impennata dei beni energetici. Antonella Mitola.
4: Le tensioni nel Golfo non si placano, il prezzo del petrolio non accenna a diminuire, ormai sfiori $110 al barile. Le ricadute nel nostro paese si fanno sentire con nuovi prezzi record per i carburanti. Secondo gli ultimi rilievi dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture, oggi il prezzo medio della benzina self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,132 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,246 euro al litro. E sono proprio i beni energetici a pesare sulla nuova fiammata dell'inflazione che ad agosto tocca, secondo l'Istat, il 3,3% rispetto al 2,9% di luglio. L'aumento dei prezzi non riguarda però tutti i settori allo stesso modo. Il carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, rallenta leggermente, ad eccezione dei prodotti freschi, che invece risentono maggiormente dei costi del trasporto su gomma. Le associazioni dei consumatori avvertono: l'impennata dell'inflazione pesa sul bilancio delle famiglie per 1.000 euro in più l'anno. Antonella Mito, la linea allo studio.
0: E per contrastare l'ondata di rincari che sta colpendo appunto milioni di italiani, soprattutto sul versante della mobilità e dei consumi energetici, il governo intende abolire il bollo su auto e moto di piccola e media cilindrata. Per gli ultimi aggiornamenti si è appena concluso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, e allora ci colleghiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, sì, si è conclusa il Consiglio dei Ministri, ma è in corso ancora la conferenza stampa, con un colpo a sorpresa di berlusconiana memoria, possiamo dire, come ammette la stessa Premier Meloni. Infatti a sorpresa viene abolito il bollo per auto piccole, medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kW. L'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Alle regioni che incassano gli introiti del bollo verranno trasferite le risorse mancanti. Non si tratta per Meloni di una mossa da campagna elettorale, ma si cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Nel Consiglio dei Ministri anche le misure sul caro carburanti, in attesa di quelle strutturali, si procede con una nuova proroga. Il taglio delle accise scende a 12,2 centesimi al litro per il gasolio fino al 25 settembre, poi fino al 5 ottobre sarà dimezzato, ossia a 6,1 centesimi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. E intanto oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per illustrare le azioni che il governo sta portando avanti per salvare migliaia di posti di lavoro e dare nuove prospettive di ripartenza alle acciaierie del gruppo. Luigi Ferraiuolo.
6: La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre prossimo l'udienza pubblica per discutere il ricorso di Ilva, Acciaierie d'Italia e Adi Holding contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute. Rinviato a venerdì l'incontro di Palazzo Chigi che andava verso un nulla di fatto. Infatti il decreto per l'ex Ilva è stato rinviato. Il decreto sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Venerdì è previsto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro sulle questioni che riguardano la gestione sociale dei lavoratori dell'ex Ilva e la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con i sindacati. Intanto le 28 aziende dell'indotto ex Ilva hanno deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti, almeno se non la pronuncia della Corte di Cassazione. In pericolo a Taranto ci sono 5.000 lavoratori indiretti e 10.000 diretti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: E torniamo in Medio Oriente. A Gaza crolla un palazzo pericolante, il bilancio sale a 21 morti, ma ci sarebbero almeno 50 bambini sotto le macerie dell'edificio, 5 minori già estratti senza vita. Il palazzo aveva subito bombardamenti israeliani e ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Federica Margaritora.
7: Si continua a scavare sotto le macerie a Gaza dopo il crollo di un palazzo che dava rifugio a 100 sfollati palestinesi. Il bilancio è provvisorio, si lavora senza sosta per estrarre almeno 50 bambini rimasti intrappolati. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti israeliani. Squadre di soccorso si sono messe subito all'opera per salvare i bambini piccoli incastrati nei detriti di cemento, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Ad aggravare la situazione la carenza di attrezzature e gli israeliani non fanno passare mezzi pesanti. Secondo la protezione civile palestinese circa 2.000 edifici nella striscia versano in condizioni strutturali precarie, 400 sono a rischio crollo, ma in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone la gente non ha alternative. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: 25 anni di carcere, a tanto ammonta la condanna di primo grado inflitta dalle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA all'ex presidente del Kosovo, appunto, Hashim Thaçi, per alcuni dei crimini di guerra commessi durante l'insurrezione del 1998-99 che portò all'indipendenza del paese balcanico dalla Serbia. Marco Bergamaschi.
8: Per il collegio giudicante Thaçi la conoscenza dei crimini commessi dai miliziani contro oppositori ed albanesi considerati collaborazionisti e avrebbe preso parte anche ad alcuni di essi, l'ex presidente, cui legali hanno annunciato il ricorso, è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità. I magistrati hanno riconosciuto Thaçi colpevole di arresto illegale, tortura, omicidio e trattamenti crudeli. L'ex presidente ha ascoltato la sentenza impassibile, condannati con lui anche altri ex capi dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, a Pristina centinaia di sostenitori di Thaçi hanno assistito alla lettura della sentenza sul maxi schermo mentre un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea. Per gli analisti il risultato del processo potrebbe influire sulle relazioni del Kosovo con l'Occidente e in particolare con l'alleato statunitense e generare nuove tensioni con la Serbia che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicata dal Concilio Vaticano II e anche oggi non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali, è quanto ha spiegato stamattina Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Paolo Fucili.
9: Per valutare i progetti sociali e politici i criteri sono dignità umana e giustizia sociale, dice Leone, anche in tempi come questi di relazioni meno personali e più virtuali, con lo sviluppo della tecnologia, i social media, l'intelligenza artificiale.
10: E si rischia di abituarsi a delegare ad algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
9: Udienza del mercoledì, tema la Gaudium et Spes, documento del Concilio secondo cui fra le offese alla dignità umana, omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro
10: sono certamente vergognose.
9: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
10: Nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito.
11: RNC, notte di classica.

Però dobbiamo capire se veramente Dio ha ritirato la sua mano o se siamo diventati troppo poco attenti e non riusciamo più ad accorgercene. E forse riconosciamo che abbiamo bisogno di uno sguardo diverso che solo Dio ci può dare. Per riconoscere l'amore di Dio, forse ci va lo sguardo di Dio e potremmo chiederlo nella preghiera. E quel salmo non si limita a constatare che dell'amore del Signore è piena la terra, ma poi glielo chiede, dice: sia su di noi il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Quella carità di cui parla San Paolo vorremmo poterla vivere, vorremmo poter arrivare a dire: non ci interessa tutto il resto, il dono delle profezie, la capacità di fare chissà che cosa, di conoscere tutto, di conoscere il futuro, ci basta la carità, ci basta che quell'amore ci raggiunga e poi diventi la nostra vita. Poi sappiamo che ci raggiunge sempre e che forse è questione di accorgersene. E allora possiamo chiedere con umiltà al Signore perdono per tutte le volte che non ci accorgiamo del suo amore e che Lui continui a donarcelo e che diventi il modo con cui anche noi viviamo le nostre relazioni. Quella lettura si concludeva con uno sguardo avanti. Dice: noi adesso vediamo in modo ancora un po' confuso, ma arriverà il tempo in cui incontreremo il Signore, in cui tutto sarà limpido. Conosciamo in modo imperfetto, ma arriverà il tempo in cui conosceremo perfettamente. Forse dobbiamo vivere anche con questa attesa, di dire: su questa terra ci sono dei limiti, alcune cose sono ancora un po' confuse per noi, Signore, ma non vediamo l'ora di quel giorno in cui tutto sarà limpido, perché sarà il giorno in cui saremo con te per sempre. Forse se non viviamo di questa attesa ci manca il nottolino di accensione della fede, no? Quello che accende tutto, la scintilla che fa attivare tutto il resto.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Perché la comunità dei credenti sia un corpo armonico, uno stare insieme fraterno, nella libertà e nella pace del risorto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché l'umanità proceda nella concordia e nella speranza verso Cristo, Salvatore, Alfa e Omega del creato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Perché i ministri della Chiesa, irradiando la luce della parola con sapienza e autorità, irradino anche il profumo della carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché lo scorrere paziente dei giorni, tra fatiche e speranze, ci insegni la docilità di Maria e l'obbedienza amorosa di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Vogliamo pregare per i nostri defunti, a ricordare in modo particolare oggi Sirianni Maria e continuare la preghiera per Grillo Annunziata, che abbiamo accompagnato questa settimana. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il nostro.
0: Accoglio, Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri. I divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano ottengono anche a noi costanza nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria, per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Cornelio e Cipriano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. E ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,
0: Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Sign

0: Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri, Signore, ci confermi con la forza del Tuo Spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo venerdì la possibilità di confessioni al mattino dalle 9 a mezzogiorno qui a Madonna della Fiducia e a Sant'Edoardo, al pomeriggio dalle 16 alle 19.30 nella Chiesa Grande della Santissima Trinità e a Maria Regina Mundi. E vi ricordo anche domenica la festa di San Matteo con la messa comunitaria alla Santissima Trinità, alle 10.45 la processione dalla Chiesa Antica alla Chiesa Grande e poi inizia la celebrazione eucaristica. Siamo invitati a viverla come comunità di Michelino. Non verranno celebrate domenica le messe qui alla Fiducia delle 11.15 anche a San Vincenzo e le due messe delle 10 a Sant'Edoardo e a Regina Mundi. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Prendiamo grazie a Dio.
0: Buonasera a tutti.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato il secondo movimento, tema con variazioni, dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurazovic Sohiev.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Matera. Una chiesa nata su un luogo dove si curavano corpi segnati dalla malattia, un edificio sacro che accoglie devoti e fedeli che da sempre qui arrivano e arrivavano in cerca di sollievo. A Matera, la chiesa dedicata a San Rocco, che si affaccia su una piazza circondata dalla storia dei Sassi, vive la sua rinascita, perché grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sta ricercando la bellezza della sua storia. I lavori di ristrutturazione stanno restituendo speranza alla comunità che da 9 anni non può varcare il portale d'ingresso della chiesa, ma che continua a recarsi lì davanti per poter pregare e affidarsi all'intercessione dei santi, specie di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: In questa chiesa era molto venerata Sant'Anna ed era perciò un punto di riferimento per le partorienti. Le donne venivano qui ad invocare protezione durante il tempo, ecco, della gestazione, della nascita dei loro piccoli. E ancora oggi, seppur la chiesa è chiusa, in tanti vengono qui a pregare davanti alla porta di questa chiesa per chiedere proprio a Sant'Anna un aiuto, un conforto durante tutto il tempo della loro gestazione, della nascita dei loro piccoli.
0: La struttura originaria della chiesa di San Rocco fu realizzata insieme a un ospedale intorno al 1350 a spese dell'Universitas di Matera, quando la peste nera imperversava in tutta Europa. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori riformati di San Francesco, che la ricostruirono. Dopo il concordato del 1929, parte dell'ex convento e la chiesa fu destinata dall'autorità ecclesiale a sede della rettoria del vicino ospedale civile, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1926. I lavori stanno recuperando il suo valore storico e di fede. Pier Pasquale Trausi, direttore dei lavori.
2: Sulla chiesa di San Rocco sono stati eseguiti già 2 lotti di intervento. Si è intervenuti necessariamente sulle coperture che versavano in uno stato completo di degrado, le sottostrutture in legno presentavano problemi di crollo anche. Unitamente a questo si è data precedenza anche ai lavori esterni, sui prospetti esterni. Attualmente sono in essere appunto i lavori invece all'interno della chiesa stessa, legato ovviamente a una conservazione e restauro delle superfici interne, unitamente anche al completo rifacimento dell'impianto elettrico, che consentirà appunto con questo terzo lotto di poter ridare alla città di Matera la chiesa di San Rocco.
0: La parrocchia dall'altare maggiore in marmo e con un lavabo maiolicato del 600 dedicato al Santissimo Sacramento abbraccia anche chi non è nato a Matera, ma che ha ritrovato il luogo della preghiera. Vanessa Tancredi, parrocchiana.
3: Non vedo l'ora, soprattutto per vedere le parti interne appunto che riprendono vita, proprio perché nel momento in cui si entra in una chiesa non si è presi solo da quello che è l'affetto di quello che può rappresentare, diciamo, a livello culturale o della preghiera, ma credo che sia anche un insieme di luce e di colori che ti può portare in una dimensione diversa, appunto quella spirituale.
0: L'auspicio è che i lavori possano terminare presto per poter restituire bellezza alla comunità, ma anche un cantuccio in cui poter entrare per trovare la pace del cuore e la forza per affrontare il domani. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: Ci auguriamo di poter ritornare a vivere qui non soltanto la nostra devozione, ma anche le attività pastorali.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Ritornano a quest'ora i viaggi più freschi di quest'estate 2026, sono i viaggi di Restate in Italia, i viaggi di In Blu che state facendo con me e con Livio Cosentini anche questa sera in regia. Quest'oggi la regione che abbiamo scelto è la splendida Calabria. Vi vogliamo portare in uno dei paesi albanesi del Pollino. Il paese in questione si chiama Firmo e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Pino Bosco. Buonasera sindaco.
3: Buonasera a lei, buonasera a voi, agli ascoltatori.
2: Agli ascoltatori che ci possono ascoltare, che grazie alle sue parole riusciranno a viaggiare quest'oggi e a scoprire lo splendido Firmo. Che cosa c'è da dire? Noi come arriviamo e come parcheggiamo la nostra macchina? Da che cosa siamo circondati?
3: Allora, arrivate, è molto semplice arrivare a Firmo, cioè abbiamo l'uscita autostradale Firmo-Sibari, siamo situati in collina, siamo a 60 km circa dal capoluogo di provincia, Cosenza, e appunto c'è l'uscita autostradale Firmo-Sibari, a 6 km dall'uscita dell'autostrada troverete il centro cittadino. Noi siamo una comunità Arbresh, quindi degli Arbresh che sono vennero in Calabria, nel sud Italia, ma soprattutto le comunità più numerose sono quelle della provincia di Cosenza. Abbiamo 26 comuni di origine arbresh e si insediarono appunto in Calabria, ma anche in Sicilia, qualche comune in Sicilia, soprattutto in Puglia, ma le comunità più nutrite, diciamo, le troviamo in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza.
2: Voi non ne fate eccezione naturalmente, anzi la peculiarità delle comunità Arbresh è il fatto di mantenere molte volte anche lingua, riti, culture, usi e costumi antichi. È così anche per voi?
3: Sì, certamente, qui è il dialetto, la lingua ufficiale, diciamo, non è la lingua ufficiale la nostra, ma è un dialetto che si è tramandato di generazione in generazione, quindi abbiamo questa lingua parlata tutt'oggi anche dai ragazzi, dai più piccoli, dagli adulti, un po' da tutti, e quindi vengono tramandati gli usi, i costumi e soprattutto viene mantenuta inalterata la lingua. È il nostro rito che è il rito greco-bizantino. Infatti vi invitiamo a venire a visitare le nostre comunità, soprattutto quando c'è la celebrazione di un matrimonio, che è un qualcosa di particolare per noi.
2: Immagino tra l'altro che se i riti sono così presenti, specie in feste come quelle matrimoniali, ci possono essere anche magari costumi, canti, balli, è così?
3: Sì, anche perché qui noi abbiamo il museo, che vi invitiamo appunto a venire a visitare, abbiamo il Museo delle Arti e Tradizioni del Costume Arbresh. Abbiamo il costume appunto, è difficile spiegarlo in radio, ma comunque per dare un'idea abbiamo il costume della festa, il costume della sposa, che indossavano, adesso un po' meno, ma che qualcuno ancora indossa, soprattutto chi viene da fuori a sposarsi nei nostri centri, nei nostri comuni, indossa l'abito tradizionale appunto arbresh.
2: Cioè la sposa ha un abito particolare, tradizionale, specifico, quindi?
3: Sì, c'è proprio l'abito nuziale, sia per la donna che per l'uomo, ma soprattutto è particolare quello della donna.
2: Ci sono dei colori specifici, ci sono dei materiali che vengono usati?
3: Sì, addirittura quelli originali erano contornati di oro. Di oro puro. E poi invece sì, sono dei colori sul rosso, il verde a seconda la tipologia del vestito, ma è prevalente il rosso e il blu è appunto contornato di fili d'oro.
2: Se questo è l'abito della festa, l'abito tradizionale della sposa, so che ci sono anche altri abiti tradizionali che riguardano la mezza festa, il quotidiano, il giornaliero, persino il momento del lutto, a significare come i momenti significativi e importanti della vita di un individuo riescano a essere a trovare rispondenza anche proprio nel modo di vestire.
3: Sì, certamente. C'è l'abito, allora l'abito nuziale veniva usato quasi esclusivamente appunto per il matrimonio. Poi c'era l'abito della festa, che è simile ma non uguale a quello nunziale, cioè meno, diciamo, per intenderci, ha meno fili d'oro, cioè il contorno è meno dorato, ma che comunque è molto simile a quello nunziale. Però poi col passare degli anni l'abito nunziale veniva usato anche per chi, una sposa, poi negli anni lo usava quando era invitato in altri matrimoni, veniva usato anche per altri matrimoni.
2: Noi non sappiamo quali siano i canti tradizionali, ma proponiamo anche a chi ci sta ascoltando la musica che In Blue 2000 ci propone, che oggi ci propone proprio i Queen. Dopo la canzone noi conosceremo altre tradizioni e naturalmente abbiamo parlato degli usi e dei costumi, proprio anche dei costumi, ma le feste prevedono naturalmente un nutrimento, prevedono il mettersi a tavola, immagino che anche per quanto riguarda le tradizioni di Firmo e le tradizioni Arbresce questo non venga da meno. Quindi sindaco, si prepari, non dico Arbresce.

0: le canzoni perfette da tenere nella vostra autoradio, anche se non si usa più l'autoradio, la nostra macchina, ascoltando proprio Lady Gaga dei Queen, ha preso lo svincolo Sivari Firmo, si è fermata proprio a Firmo, dove il sindaco Pino Bosco ci sta raccontando le meraviglie della sua storia, della sua tradizione, che ancora oggi si possono vedere. E se ci siamo lasciati sulle feste tradizionali, sui costumi, il sindaco ci deve portare un po' a tavola. Una volta che veniamo a Firmo, che cosa ci dobbiamo mangiare? Che cosa ci consiglia?
1: Abbiamo dei ristoranti tipici, sono famosi i nostri primi piatti soprattutto, come le striglie, non so se riesci a comprendere,
0: striglie.
1: Un po' difficile, detto in Arbres è un po' difficile,
0: è proprio una parola Arbres,
1: le striglie, che sono un primo piatto, una pasta fatta in casa appunto, ancora ci sono le signore più anziane che le fanno quasi quotidianamente a casa, cioè la pasta, diciamo, di largo consumo si usa poco ancora, soprattutto nelle famiglie più tradizionali, dove ci sono le signore in età avanzata. Ma comunque abbiamo dei ristoranti tipici che continuano a farla, e quindi a proporla a chi viene a Firmo, soprattutto nel periodo estivo. Abbiamo un turismo di ritorno, ma

0: molto spesso, come già le dicevo, per chi incuriositi dal nostro rito particolare, appunto greco-bizantino, molte persone si avvicinano al nostro paese con la curiosità appunto di venire a seguire il matrimonio in rito greco-bizantino, che è molto particolare, che è molto differente dal
1: rito tradizionale a cui siamo magari più abituati, diciamo. Esatto. Queste sono feste dove poi naturalmente l'abbiamo detto, si mangiano magari anche i primi piatti come le striglie di cui ci ha parlato. Si tratta di luoghi come gran parte d'Italia a vocazione agricola, quindi immagino che il vino, l'olio la facciano da padrone anche da voi.
0: Sì, anche abbiamo una bella produzione di olio. È una buona produzione dal punto di vista qualitativo, è uno tra i migliori, così è stato considerato uno tra i migliori del mondo, addirittura, non per essere presuntuosi, ma
1: congratulazioni.
0: 0,002 di acidità, quindi diciamo è molto apprezzato. In effetti abbiamo un'esportazione di olio non indifferente, oltre 4 frantoi di ultima generazione, si moliscono, tenga conto, solo sul territorio di Firmo oltre 100.000 quintali solo per ciò che riguarda il nostro territorio, poi vengono anche da fuori a molire, quindi diciamo che Firmo come territorio è piccolo, ha soltanto 11 km quadrati, però nei dintorni abbiamo altri comuni che appunto si riversano su di noi, sul Firmo, che appunto vengono a molire le loro olive anche nel nostro paese.
1: E un vino che dobbiamo bere se veniamo da voi qual è?
0: Allora, senza voler fare pubblicità, ma abbiamo qualche cantina locale, sia sul territorio comunale abbiamo i vigneti, ma poi le cantine vere e proprie, diciamo, ci spostiamo su Castrovillari e comunque sul Pollino, perché noi facciamo parte della catena del Pollino, quindi diciamo che è un vino abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni, grazie anche alla regione Calabria.
1: E allora questo sicuramente è un fiore all'occhiello, perché le realtà, anche magari insomma quelle non più grandi, devono essere non solo considerate ma valorizzate per le loro tipicità. Sindaco Pino Bosco, io la ringrazio per averci portato, e si sente anche dalle sue parole il grande amore che ha per Firmo e per il suo territorio, che ha coinvolto anche me e sicuramente anche chi ci sta ascoltando.
0: Voi e invito i radioascoltatori a venirci a trovare. Siamo una comunità molto accogliente, non per vanto, ma siamo molto accoglienti, quindi vi invitiamo a venire a visitare il nostro piccolo borgo, quindi arrivederci a Firmo.
1: Grazie sindaco, grazie. Tanto comunque il sindaco ci ha detto qual è lo svincolo dell'autostrada, è stato molto preciso, quindi sappiamo e non possiamo sbagliare. Io e Livio Cosentini ci mettiamo in auto, ma siamo anche pronti al prossimo viaggio. Ciao.
2: Restate in Italia.
3: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti. Ciao Teresa.
3: Buonasera, ciao.
2: 21 anni.
3: Grazie di avermi invitata.
2: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
3: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo
2: subito.
3: Posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo e niente, sono arrivata e sono rimasta
2: ne sei stata conquistata
3: da questo luogo. Esatto.
2: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
3: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna. E il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
2: Ecco, quindi, ma che genere mattina di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
3: sì,
2: giusto? Arezzo?
3: In
2: un convitto. E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
3: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi 2 anni del liceo con il Covid, quindi insomma...
2: Tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondina, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
3: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
2: Sì.
3: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico. Quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato, io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili.
2: Questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te, il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario: qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo sei un tipo conflittuale oggi, come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti di tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia, e un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. E però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
1: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
1: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
1: quindi c'è stato c'è stata un'interazione, c'è stato uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite.
2: Decisamente sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea diciamo una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la spinta e la forza a non accomodarci nella vita che
1: tu
2: poi
1: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Sì, prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, e vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
1: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente.
3: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Mark Twain, Tom Sawyer. Capitolo ottavo. Tom si allontanò in fretta, evitando le vie che i compagni percorrevano per tornare a scuola, e si avviò, cupo e triste, verso la collina di Cardiff. Trovò un ruscello e lo attraversò tre volte, credendo, per una superstizione fanciullesca, di far perdere così

0: sue tracce agli inseguitori. Dopo una mezz'ora aveva raggiunto la villa Douglas in cima alla collina e si inoltrò nel bosco. Al centro c'era una grande quercia ed egli sedette sul muschio all'ombra. L'aria era afosa. Nemmeno gli uccellini cantavano. Il silenzio era rotto solo di quando in quando dal martellare di un picchio. La scuola era lontana. L'anima del fanciullo si sentiva pervasa da una profonda malinconia. I suoi sentimenti si accordavano perfettamente con la natura circostante. Sedette a lungo, silenzioso e meditabondo. La vita gli sembrò piena di amarezza e invidiò Jimmy Hodges, che era morto poco tempo prima. Doveva essere bello, pensò, giacere addormentato per sempre, farsi cullare dal vento, accarezzare dai fiori e dall'erba dentro la bara e non avere tanti dispiaceri. Se fosse stato più bravo in catechismo, sarebbe potuto anche andare dritto in paradiso. E quella bambina, perché era stata così cattiva con lui? Egli non le aveva fatto nulla. E lei lo aveva trattato come un cane. Se ne sarebbe pentita un giorno, ma troppo tardi. Ah, se avesse potuto morire solo per un certo tempo. Ma il cuore dei ragazzi è elastico e non può rimanere compresso troppo a lungo. Tom sentì il desiderio di tornare alla vita. Che cosa sarebbe accaduto se egli fosse scomparso misteriosamente? Se se ne fosse andato per sempre lontano, tanto lontano, di là dai mari, in luoghi sconosciuti e non avesse fatto mai più ritorno? Che cosa avrebbe provato lei allora? Fare il pagliaccio? No, tale idea lo disgustava ora. Le frivolezze, gli scherzi, le buffonate non si addicevano alla gravità del suo spirito romantico. No, egli avrebbe fatto il soldato e sarebbe tornato dopo molti anni coperto di gloria. O meglio, avrebbe raggiunto gli indiani, avrebbe fatto il cacciatore di bufali, avrebbe combattuto nelle pianure del Far West e un bel giorno sarebbe apparso alla scuola domenicale a capo delle sue genti, col corpo dipinto e la testa adorna di piume, e avrebbe spaventato tutti col suo grido di guerra. Ma c'era qualcosa di meglio ancora. Egli avrebbe fatto il pirata. Ecco, quella era la sua via. Il suo nome sarebbe risuonato in tutto il mondo e avrebbe riempito di terrore tutti gli uomini. Sulla lunga nave nera, lo spirito della tempesta, con la bandiera al vento, egli avrebbe percorso i mari e, giunto al massimo della gloria, sarebbe tornato all'improvviso nel suo villaggio. Sarebbe entrato in chiesa con la pelle abbronzata, vestito di velluto nero, con la sciarpa rossa, gli stivaloni, il grande cappello adorno di piume, la lucida cintura piena di pistole e il coltellaccio al fianco. Avrebbe spiegato la bandiera nera adorna di teschi e ossa di morto incrociate e avrebbe sentito il mormorio della folla. «È Tom Sawyer, il pirata! Il nero vendicatore dell'impero di Spagna!» Sì, era deciso. Era quella la sua vocazione. Sarebbe scappato di casa la mattina dopo per farsi pirata. Doveva cominciare intanto a prepararsi a mettere insieme le sue ricchezze. Andò verso un grosso albero, cavo, e si mise a scavare sotto col suo temperino. Incontrò del legno. Vi pose la mano e pronunciò le parole dell'incantesimo. ciò che non è uscito esca. Ciò che vi è dentro rimanga. Poi raschiò la terra e tirò fuori una cassettina di pino. Vi trovò dentro una pallina di vetro. Scrollò la testa deluso e disse: «Questa è grossa, a ci picchia!» Scaraventò lontano la pallina e si fece pensieroso. Secondo una superstizione sua e dei suoi amici, chi sotterrava una pallina pronunziando parole magiche doveva trovare nel dissotterrarla dopo alcune settimane non solo quella, ma tutte le palline perdute in vita sua, anche se perdute in posti lontani. Tale credenza veniva ormai smentita e Tom ne rimase molto deluso. Alle volte aveva tentato quell'impresa, ma non era mai riuscito a ricordare con esattezza il punto giusto che per riprendere la cassetta sotterrata. Fu un grave colpo, ma lo attribuì all'interferenza di qualche spirito maligno. Cercò allora un avvallamento nel terreno con un piccolo buco, si sdraiò con la bocca vicinissima al foro ed esclamò: «Scarabeo, scarabeo, dimmi ciò che saper voglio!» La rena si mosse e al buchino s'affacciò un insetto che subito disparve. «Non me l'ha detto, ma era uno spiritello, lo sapevo!» Era inutile lottare con gli spiriti soprannaturali, perciò abbandonò scoraggiato l'impresa. Però volle riavere la pallina buttata via e si mise a cercarla. Inutilmente. Allora ritornò alla cassetta di legno di pino, si mise nella stessa posizione di prima, prese di tasca un'altra pallina e la gettò via dicendo: «Sorella, va a cercare la tua sorella!» Andò a vedere nel punto dove l'aveva scagliata, ma doveva essere andata o troppo lontano o troppo vicino, e ritentò un'altra volta. Finalmente ritrovò le due palline vicine. In quell'istante udì il suono lontano di una trombetta. In fretta e furia Tom si levò la giacca e la camicia, con una bretella si fece una cintura, prese di tra i rami un arco primitivo con delle frecce, una spada di legno e una trombetta di latta e si avanzò, sventolando la camicia. Si guardò intorno con circospezione, suonò la tromba e disse, rivolto a un immaginario esercito: «Fermi tutti! Aspettate il mio comando!» Apparve Joe Harper, vestito e armato come Tom. Tom gli gridò: «Ferma! Chi sei tu che osi avanzare nella foresta di Sherwood senza il mio permesso?» «Guido di Gisborne non ha bisogno di permessi. Chi sei tu che... «Osi tenere un tale linguaggio?» gli suggerì Tom prontamente, perché essi citavano le parole di libri letti insieme. «Chi sei tu che osi tenere un simile linguaggio?» «Io sono Robin Hood, e la tua scellerata carcassa se ne accorgerà tra breve.» «Ah, tu sei quel famoso brigante? Sarò ben lieto di contrastarti il passaggio in questa foresta. Piglia!» Presero le spade e le incrociarono. Due colpi alti e due bassi. Un combattimento in piena regola, come era descritto nel libro. Poi Tom disse:
1: Giù! Perché non cadi?»
0: «Non voglio! Non tocca a me!»
1: «Tu hai la peggio! Cadi tu!» «Non è possibile! Nel libro sta scritto: con un colpo mancino fece cadere il povero Guido di Gisborne! Devi voltarti e io ti colpisco nella schiena!» Non si poteva fare opposizione. Joy si voltò, ebbe il colpo e cadde. «Ma ora», disse rialzandosi, «devi lasciare che io ammazzi te, una volta per uno». «Ma non posso! Nel libro non sta scritto così!» «È una cosa ingiusta, ecco!» «E allora senti, Joy, tu diventi ora Friartak o Match, il figlio del mugnaio, e mi dai un colpo di bastone. Oppure io sarò lo sceriffo di Nottingham e tu sarai Robin Hood per qualche tempo e mi ammazzerai». Questo piacque anche a Joy e i ragazzi seguitarono a riprodurre le avventure. Tom ridiventò poi Robin Hood e morì dissanguato per una ferita trascurata. Joy, trasformato in una intera tribù di banditi, gli mise nelle mani un arco e Tom disse con debole voce: «Seppellite il povero Robin Hood là dove cade questa mia freccia». Lanciò la freccia e cadde all'indietro per morire. Ma cadde sopra una pianta di ortica e si rialzò un po' troppo vivamente per un uomo morto. I ragazzi si vestirono e tornarono a casa rammaricandosi che non vi fossero più banditi e chiedendosi che cosa desse in cambio la moderna civiltà. Tutti e due avrebbero preferito fare i fuorilegge nella foresta di Sherwood piuttosto che i presidenti degli Stati Uniti.
2: RNC, in blu, in blu, la radio con tante radio dentro.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

rotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

tutto è straniero a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: parlarmi più d'amore.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica.

0: comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Volgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso,
2: perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti.

0: Sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
4: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: salvarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore è con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Manuel Maria Ponce, Follia, preludio, tema e variazioni 1-6, chitarrista Diego Milanese.

0: Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato preludio, tema, variazioni da 1 a 6, chitarrista Diego Milanese.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Note di gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation, registrazione dal vivo.

Abbiamo ascoltato The Lord is my Shepherd e Revelation, Alleluia Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica. Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Ave Maria, per coro misto a cappella, e dalla Forza del destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Quattro Pezzi Sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella e dalla Forza del Destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gianandrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jesse Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

di Jacques Offenbach da Le Conte d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano, con Anna Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano, con Elina Garancia, mezzo soprano. RNC, note di classica. Giovanni Battista Viotti, dai 32 Souvenirs de violon, per violino solo, ascolteremo Souvenir numero 4, maestoso, Souvenir numero 13, allegro brillante, e Souvenir numero 20, allegro, violino Guido Rimonda.

di Giovanni Battista Viotti, dai 32 Souvenirs de violon per violino solo, abbiamo ascoltato il souvenir numero 4, il numero 13 e il numero 20. Violino Guido Rimonda. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Cuore Ingrato. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo, Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Placido Domingo e Luciano Pavarotti. RNC, Notte di Classica. Ciprian Porumbescu, compositore romeno, nato nel 1853, compì studi musicali in Romania e andò a perfezionarsi a Vienna, dove fu allievo di Anton Bruckner. In Romania fondò la Scuola Nazionale Romena. Fervente patriota, per la sua attività politica fu arrestato e condotto in carcere, dove morì di tubercolosi a 29 anni nel 1883. Il villaggio dove morì porta oggi il suo nome, Ciprian Porumbescu. È del 1880 la ballada opera 29 per violino e orchestra, che ascolteremo nella versione per violino e chitarra. Duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu, violino, Alessio Nebbiolo, chitarra.

Di Ciprian Porumbescu abbiamo ascoltato la ballada opera 29 nella versione per violino e chitarra, duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu violino, Alessio Nebbiolo chitarra. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte con ricco menù e varie portate. Carlo Farina, circa 1600-1649. Capriccio stravagante a 4. La lira, il pifferino, lira variata, qui si batte con il legno, la trombetta, il clarino, le gnacchere, la gallina, il gallo, il flautino, il tremulo, il tamburo, pifferino della soldatesca, il gatto, il cane, la chitarra spagnola. Complesso strumentale, i sonatori della gioiosa marca. Violino principale, Giuliano Carmignola.

di Carlo Farina abbiamo ascoltato Capriccio stravagante a 4. Complesso strumentale I suonatori della gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola. Friedrich von Flotow. Letzte Rose dall'opera Marta. Soprano Fernanda Costa. Nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

Di Friedrich von Flotow, dall'opera Marta, abbiamo ascoltato Le ste rose, dalla voce del soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Franz Lehár, la vedova allegra. Vilja, o Vilja. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano.

Franz Lehár, da La Vedova Allegra, abbiamo ascoltato Viglia o Viglia, soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porepska, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte, Jacques Offenbach, dalla Pericole Griserie, soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano.

di Jacques Offenbach dalla Pericole Grisri, soprano Fernanda Costa con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova flauto, Stefano Vagnarelli violino, Cristina Porepcica viola, Sergio Patria violoncello, Elena Ballario pianoforte. Gioachino Rossini da Soirée Italienne, fantasia per clarinetto e pianoforte. Sergio Del Mastro, clarinetto. Riccardo Caramella, pianoforte.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato da Soirée Italienne, Fantaisie pour clarinette et piano, Sergio Del Mastro, clarinetto, Riccardo Caramella, pianoforte. Gioachino Rossini, Sonate a 4, Sonata numero 4 in Si bemolle maggiore, Allegro vivace, Andante, Allegretto. Membri dell'orchestra VH of Enlightenment.

0: di Gioachino Rossini. Abbiamo ascoltato la sonata a 4 numero 4 in si bemolle maggiore, nella esecuzione di membri dell'orchestra The Age of Enlightenment.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

Era la tua voce mia forza e mia via, il sole dentro casa nella notte, luce nel buio, amata compagnia, bussola e vela per ritrovarle rotte, rifugio all'anima, acqua per la mia sete erano le tue parole, e pur duro era talvolta il canto. Nel buio torna ad essere il mio sole, in sogno torna ad asciugarmi il pianto.

Benjamin Britten, The Young Person's Guide to the Orchestra, Guida del giovane all'orchestra, opera 34, Variazioni e fuga su un tema di Purcell, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Guida del giovane verso l'orchestra, opera 34, variazioni e fuga su un tema di Purcell, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine, 1610, Gil Gomez e Felicity Palmer, soprani, John Bowman, controtenore, Robert Tier, Peter Langridge, tenori, John Shirley Quirk, baritono, Michael Rippon, basso, The Monteverdi Choir and Orchestra, Salisbury Cathedral Boys Choir, Philip Jones Brass Ensemble, David Monroe Recorder Ensemble, direttore John Elliott Gardiner.